0: Radio One Global Dance Radio.
1: Amigos, amigos,
2: stai tranquillo.
3: Oh no, no.
4: Boom! Like a bomba!

digita www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

0: www.radio1.it
1: www.radio1.it.
0: Radio 1 stupisce sempre.

0: digita www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un

cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Ma sono matta io.
1: Radio One.

Digita www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

digita www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

Digita www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

finestra, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

volte scordo di essere uno con te. L'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora se si abbassa lo scudo cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

fame, però senza fare foto, nulla da mostrare. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

digita www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

digita www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

diretta. www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

digita www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

Digita www.radio1.it. www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

0: Radio One ti augura buona giornata.
1: Radio One.
2: Sono le 6:03.
1: Digita www.radio1one.it. www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Il re è tornato. Senti ogni nota.
7: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
6: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

digita www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

0: Meteo One.
1: Un saluto agli amici di Radio One da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Sulla Calabria giornata di venerdì con l'alta pressione che garantirà tempo stabile, per lo più soleggiato, comunque con alle porte sempre un po' di dinamicità sui settori meridionali. Quindi dopo le giornate del 13 e del 14 con occasione per le piogge, le condizioni per questa giornata saranno invece più votate al tempo stabile con ampie aperture. Ancora condizioni perturbate poi nel corso del weekend, accompagnate da un generale calo delle temperature. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.

digita www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

0: Noi di Radio One trasmettiamo le più belle canzoni di ieri e di oggi. Quelle che piacciono a te. Ascoltaci in FM o in streaming al sito radio1one.it. Radio One, la radio del Tirreno.
1: Radio One.
2: Sono le 7.
1: Spot One.
3: Mi dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
4: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Ogni giovedì alle 17 su Radio One, Timeless Music con Francesco Fratto. Un viaggio sonoro indimenticabile, in replica anche la domenica, sempre alle 17.
1: Radio One. Radio
6: One. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.

vita. www.radio1.it www.radio1.it Radio 1 stupisce sempre.

0: Sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Digita www.radio11.it. www.radio11.it. Radio One stupisce sempre.

0: Meteo One.
1: Un saluto agli amici di Radio One da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Sulla Calabria giornata di venerdì con l'alta pressione che garantirà tempo stabile, per lo più soleggiato, comunque con alle porte sempre un po' di dinamicità sui settori meridionali. Quindi dopo le giornate del 13 e del 14 con occasione per le piogge, le condizioni per questa giornata saranno invece più votate al tempo stabile con ampie aperture. Ancora condizioni perturbate poi nel corso del weekend, accompagnate da un generale calo delle temperature. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.
2: Avete bisogno di prodotti specifici per l'agricoltura o il giardinaggio? AgriGarden Ascalea è la risposta giusta. AgriGarden è fornito di tutto quello che vi serve ed offre le giuste soluzioni selezionando piante, fiori e articoli da giardinaggio di altissima qualità e dall'autenticità garantita. Inoltre, mangimi e concimi. Da AgriGarden, vendita di prodotti apistici, tutto l'occorrente per l'apicoltore hobbista e professionale. AgriGarden in località Sant'Angelo a Scalea. Telefono 0985 92 0280. Tutto ciò che può esservi di aiuto per la creazione e la cura del vostro spazio verde.
3: Per la pubblicità su Radio One chiamaci allo 0985 90218 o 338 72 78 913.
4: One Radio. New Song.

0: Noi di Radio One trasmettiamo le più belle canzoni di ieri e di oggi. Quelle che piacciono a te. Ascoltaci in FM o in streaming al sito radio1one.it. Radio One, la radio del Tirreno.
1: Radio One.
2: Sono le 8:02.
3: Radio One Giornale.
4: Una buona giornata da Barbara Salandri. Aperta un'inchiesta sulla morte di 5 sub italiani alle Maldive, stavano esplorando delle grotte a 50 metri di profondità. Tra le vittime una ricercatrice di Genova e la figlia 23enne. Trovato al momento solo un corpo. Nella zona è allerta gialla per il maltempo. Sentiamo Laura Carchidi.
5: Le vittime sono Monica Montefalcone, ricercatrice, studiosa dell'ambiente marino, professoressa associata in ecologia all'Università di Genova, e la figlia 23enne, Giorgia Sommacal. Gianluca Benedetti di Padova, operation manager, istruttore subacqueo, capo barca. Federico Gualtieri, 31 anni, originario di Borgo Manero, in provincia di Novara. E Muriel Odenino, anche lei 31enne, originaria di Poirino, biologa ed ecologa marina. Non si conoscono ancora le cause della morte, ma secondo le prime ricostruzioni, il gruppo era partito ieri mattina presto per un'escursione a bordo di una piccola barca gestita da operatori stranieri e specializzata in crociere subacquee. Una volta arrivati nei pressi di Alimata, una delle località più frequentate dagli appassionati di diving, i 5 italiani si sarebbero immersi e avrebbero provato ad esplorare alcune grotte a 50 metri di profondità. Le forze dell'ordine hanno ritrovato uno dei corpi senza vita, mentre si continuano a cercare gli altri 4 con aerei e motoscafi. Le condizioni meteorologiche nel luogo dell'immersione erano e sono tuttora sfavorevoli. Emessa un'allerta gialla per tutta la zona.
4: Xi Jinping si è offerto di fornire un aiuto sull'Iran, ma non darà armi a Teheran. Quanto chiarisce Donald Trump in un'intervista a Fox News dopo i colloqui ieri con il presidente cinese a Pechino. Abbiamo concluso fantastici accordi commerciali, annuncia il capo della Casa Bianca, con la Cina relazioni migliori che mai. Questa mattina, prima del suo rientro a Washington, nuovo bilaterale. Il servizio è di Alessio Galea.
6: Il bilaterale a Pechino tra Donald Trump e Xi Jinping si è aperto ieri tra strette di mano e una sfarzosa accoglienza, seguita poi dalla consegna di un duro promemoria. Se la questione di Taiwan venisse gestita male, potrebbe portare a uno scontro con gli Stati Uniti, ha avvertito il presidente cinese, per poi aggiungere che Washington e Pechino dovrebbero essere partner e non rivali. Sul tavolo i principali dossier internazionali, dal Medio Oriente all'Ucraina, alle relazioni commerciali e tecnologiche tra le due superpotenze. I leader hanno concordato sia sulla riapertura dello stretto di Hormuz, sia sul fatto che l'Iran non debba mai avere l'atomica. Durante la cena di Stato, Trump ha parlato di un bilaterale molto positivo e ha concluso il suo discorso invitando Xi alla Casa Bianca il prossimo 24 settembre.
4: Sciopero di 8 ore il 25 maggio in tutti gli stabilimenti del gruppo Electrolux, presidio al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Lo ha deciso il coordinamento nazionale di FIM, FIOM, WILM. La multinazionale svedese ha annunciato 1.700 esuberi nel piano di ristrutturazione con la chiusura dello stabilimento di Cerreto Desi. Calcio ufficiale, il derby tra Roma e Lazio si giocherà domenica alle 12 insieme ad altre 4 partite. Dopo giorni di caos è arrivato il via libera della prefettura, che ha accolto la proposta della Lega Serie A. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
1: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Anche in Calabria, a San Nicola Arcella, in località Profondiero, Arredo 4.0. Arredo 4.0 offre cucine componibili dei migliori marchi. Approfitta della promozione speciale in corso. In omaggio un piano cottura, un frigorifero o una lavastoviglie. Il personale qualificato sarà lieto di assistervi nella scelta dei materiali e del modello più adatto alle vostre esigenze. Le cucine sono uniche, proprio come chi le sceglie. Per informazioni 0985 20 815.
3: Radio 1 Live Festival. Concerti. Eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio 1 dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio 1 Live.
4: Con Stefano Borrelli, Radioattivo. Curiosità, notizie ed eventi. Su Radio 1, ogni martedì alle 15.
3: Per la pubblicità su Radio 1, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
5: Digita www.radio1one.it.
6: www.radio1one.it.
5: Radio 1 stupisce sempre.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Il re è tornato. Senti ogni nota.
2: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
1: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
3: Pronti? Azione!
4: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
3: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
4: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
3: Non conosco avventurieri migliori.
4: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Radio One. Radio.

0: Il Brigante, un marchio che è storia. Una storia costruita negli anni con grande passione, mettendo al primo posto sempre i propri clienti. Oggi Il Brigante arreda le vostre case dalla A alla Z. Inoltre arreda anche il tuo bar, il tuo ristorante, il tuo hotel, il tuo B&B ed il tuo Lido. Abbiamo tutto per tutti. Visita lo showroom nella zona industriale a Praia a Mare, 4.000 metri quadri di esposizione. Telefono 0985 72008. Email dalbrigante@tiscalinet.it o www.dalbrigante.com. Scegli chi con la sua storia ti assicura prodotti e servizi affidabili e di qualità.
1: Regalati un nuovo spazio protetto dalle intemperie, da vivere tutto l'anno. Scopri le pergotende consigliate da Dakar Tenda, strutture motorizzate, ideali per il giardino o i bordo piscina. Dakar Tenda è specializzata nella produzione di tende da sole ed arredo paratempotest, tende per interni e a rullo, tende ermetiche, teloni in PVC e chiusure in cristal. Inoltre, realizza insegne luminose, zanzariere, veneziane, porte a soffietto, box doccia e infissi in alluminio. Preventivi gratuiti entro 24 ore. Ci trovi a Scalea, in Contrada Sant'Angelo, zona industriale, vecchia fornace. Per maggiori informazioni chiamalo 0985 42702 oppure al 331 819 8300.
2: Per la pubblicità su Radio One chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
3: One Radio. New song, new hit.

digita www.radio1.it. www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

0: something I want to talk about.
1: Meteo One.
2: Un saluto agli amici di Radio One da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Sulla Calabria giornata di venerdì con l'alta pressione che garantirà tempo stabile, per lo più soleggiato, comunque con alle porte sempre un po' di dinamicità sui settori meridionali. Quindi dopo le giornate del 13 e del 14 con occasione per le piogge, le condizioni per questa giornata saranno invece più votate al tempo stabile con ampie aperture. Ancora condizioni perturbate poi nel corso del weekend, accompagnate da un generale calo delle temperature. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.
3: La società agricola Valle Lao a Scalea, strada statale 18, nei pressi del fiume Lao, offre a tutti coloro che desiderano mangiare prodotti freschi e di stagione una vasta selezione di frutta e verdura a chilometro zero. Prodotti tipici calabresi realizzati nella propria azienda. La società agricola Valle Lao vi invita a visitare il nuovo reparto macelleria, fornito di carne proveniente dai propri allevamenti, assicurandovi una qualità maggiore del prodotto. La salumeria è fornita dei propri salumi artigianali. Inoltre si possono gustare piatti tipici calabresi. Società Agricola Valle Lao a Scalea, strada statale 18 nei pressi del fiume Lao. Telefono 327-2270-193. La qualità del chilometro zero al costo giusto, nel posto giusto. Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920 896, cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
4: Per la pubblicità su Radio One chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
5: One Radio, new song.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con i loro consigli verso il fine settimana. Ariete, nel lavoro siete persuasivi e diplomatici, in amore dolci e irresistibili. Le relazioni si rafforzano e alcuni di voi potrebbero ricevere un messaggio o un invito speciale. Toro, sarete chiamati a prendere decisioni importanti e lo farete con la lucidità e la precisione che vi contraddistingue. In famiglia saprete essere un punto di riferimento, in amore vi dimostrerete attenti e profondi. Gemelli, il lavoro vi premia e anche nei rapporti affettivi riuscite a mostrare un lato più tenero, senza perdere il vostro aplomb. Qualcuno vi osserva con stima, forse anche con ammirazione. Lasciate che la vostra luce risplenda. Cancro, sarete fondamentali.

0: I potrebbero emergere in famiglia o in coppia, ma nulla che non possiate affrontare con il vostro proverbiale coraggio. Se vi sentite provocati, cercate di reagire con maturità. Nel lavoro, occhio ai dettagli. Bilancia. Provate a dosare meglio l'energia. Non serve comandare, basta ispirare. In amore potreste sentirvi poco compresi, ma forse siete voi a non esprimere ciò che sentite con chiarezza. Attenti all'orgoglio. Scorpione. Oggi vi sentite un po' divisi tra ciò che vorreste fare e ciò che dovete fare. Cercate il compromesso. In amore, chi vi sta accanto potrebbe non capire i vostri silenzi. Spiegatevi, condividete e apritevi. Sagittario. Attenzione a non disperdere troppo le energie oggi. In ambito lavorativo, meglio rimandare le decisioni importanti. In amore, siete un po' distratti e questo potrebbe causare qualche incomprensione. Capricorno, la stanchezza si fa sentire sia mentalmente che emotivamente. Potreste sentirvi infatti un po' distanti dalle persone che vi circondano, come se parlassero una lingua diversa. Avete bisogno di recuperare più spazi e tempi per voi. Acquario, siete sotto pressione e questo vi rende più reattivi del solito. Attenzione a non ferire chi vi vuole bene. In famiglia potreste sentirvi fraintesi, mentre nel lavoro meglio evitare scontri frontali. Pesci, il lavoro vi vede protagonisti quest'oggi, con decisioni che faranno la differenza. In amore riuscirete ad aprirvi di più, mostrando il vostro lato più tenero e rassicurante. Oggi vi saluto con le parole del Dalai Lama. Una felicità autentica richiede innanzitutto la pace mentale e un certo grado di padronanza di sé. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: La VMG Ascalea, nella zona industriale in contrada La Bruca, si occupa della vendita di carta e prodotti monouso all'ingrosso e al dettaglio, per ogni tipologia di attività e settore. Carta per alimenti, piatti e bicchieri. Scatole per pizze da trasporto, tovaglie, tovaglioli, articoli per ristoranti, pizzerie, bar e lidi balneari. Prodotti biocompostabili. Alla VMG, vasta gamma di detergenti sgrassanti e sanificanti per aziende alimentari, cucine professionali, lavanderie, autolavaggi, uffici e strutture sanitarie. Consegna a domicilio. West Management Group, Ascalea, zona industriale in contrada La Bruca. Telefono 334 7124 042. Preventivi su richiesta.
1: Radio One Live Festival. Concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One Live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: One Radio. New song.

0: Noi di Radio One trasmettiamo le più belle canzoni di ieri e di oggi. Quelle che piacciono a te. Ascoltaci in FM o in streaming al sito radio1one.it. Radio One, la radio del Tirreno.
1: Radio One.
2: Sono le 8 e 59 minuti.
3: Radio One Giornale.
4: Una buona giornata da Barbara Salandri. Indagini in corso sulle cause della morte di 5 italiani durante un'escursione subacquea alle Maldive, mentre continuano le ricerche di 4 corpi. Al momento è stato trovato solo quello di Monica Montefalcone, ricercatrice 51enne di Genova. Tra le vittime anche la figlia di 23 anni, poi un istruttore subacqueo di Padova e due 31enni piemontesi, biologi marini. Ieri erano partiti a bordo di una piccola barca da crociera e stavano esplorando grotte a 50 metri di profondità, ma non sono più riemersi dall'acqua. Secondo e ultimo giorno in Cina per Donald Trump, che oggi rientrerà a Washington. Abbiamo parlato di Iran e la pensiamo in modo simile su come vorremmo finisse. Non vogliamo che Teheran abbia un'arma nucleare e vogliamo lo stretto di Hormuz aperto, ha affermato il presidente americano visitando i giardini a Pechino nel complesso riservato della leadership cinese dopo un colloquio privato di una decina di minuti con Xi Jinping. Abbiamo concluso accordi commerciali fantastici, ottimi per entrambi i paesi, ha aggiunto il capo della Casa Bianca ieri a colloquio per oltre 2 ore con il presidente cinese. Sul tavolo i principali dossier internazionali, a partire dalla crisi in Iran e la guerra in Ucraina. La nostra è la relazione più importante del mondo, siamo partner, non rivali, ha sottolineato il presidente cinese, che però su Taiwan ha messo in guardia. Se la questione sarà gestita male, possibile uno scontro o addirittura un conflitto. Ergastolo è la condanna stabilita dalla Corte d'Assise di Padova per Andrea Favero, imputato per l'omicidio dell'ex compagna Giada Zanola, morta 2 anni fa a Vigonza nel Padovano, accolta la richiesta dei PM. Secondo quanto ricostruito, l'uomo prima avrebbe stordito con alcuni psicofarmaci la 33enne, probabilmente per inscenare un suicidio, poi l'avrebbe gettata dal cavalcavia sovrastante l'autostrada A4. Omicidio premeditato e violenza sessuale, le accuse contestate all'uomo che non ha fatto mai ammissioni. Tennis internazionale d'Italia e Daniil Medvedev, l'avversario di Jannik Sinner in semifinale. I due saranno sul centrale del Foro Italico non prima delle 19. Dalle 15:30 invece l'altro match tra Luciano Darderi e Casper Ruud. In palio l'altro biglietto per la finale di domenica. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Avete bisogno di prodotti specifici per l'agricoltura o il giardinaggio? AgriGarden Ascalea è la risposta giusta. AgriGarden è fornito di tutto quello che vi serve ed offre le giuste soluzioni selezionando piante, fiori e articoli da giardinaggio di altissima qualità e dall'autenticità garantita. Inoltre, mangimi e concimi. Da AgriGarden, vendita di prodotti apistici, tutto l'occorrente per l'apicoltore hobbista e professionale. AgriGarden in località Sant'Angelo a Scalea. Telefono 0985 920280. Tutto ciò che può esservi di aiuto per la creazione e la cura del vostro spazio verde.
1: A Scalea, ristorante Tarì, nella suggestiva cornice del centro storico, in una location completamente rinnovata dal design elegante e ricercato. Il personale del ristorante Tarì saprà consigliarvi gustosi piatti proposti dallo chef. Oltre ai sapori della tipica cucina locale, semplice e prelibata, il pesce fresco è protagonista indiscusso. Il ristorante Tarì vi aspetta nel centro storico di Scalea, Piazza Maggiore De Palma. Si consiglia la prenotazione 0985 91777. Presenti sui social.
2: Ragazzi, con questa non entri.
3: Ma no, non vale.
2: Bravo, non vale.
4: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri. Bella!

0: gira.
1: Hey! DJ Marco Toto, ogni sabato alle 21 su Radio One.
2: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
3: Radio One presenta Accadde Oggi, i fatti del giorno nella storia, in collaborazione con accaddeoggi.it.
4: Venerdì 15 maggio 2026, la Chiesa ricorda Sant'Isidoro. La luna è calante. Il proverbio del giorno è cinese e dice: colui che è fermo nel proprio proposito plasma il mondo a sua immagine. E oggi si celebra la Giornata Internazionale delle Famiglie. Con il sito accaddeoggi.it è il momento dei fatti del giorno nel passato. Nel 1252 Papa Innocenzo IV emanava la bolla ad Extirpanda, che autorizzava la tortura per far confessare i sospettati di eresia. 230 anni fa, nel 1796, con la ratifica della pace di Parigi, l'Italia cedeva alla Francia il territorio della Savoia e la contea di Nizza. Nel 1860, durante la battaglia di Calatafimi, a Nino Bixio, che proponeva la ritirata, Giuseppe Garibaldi rispondeva con la celebre frase: qui o si fa l'Italia o si muore. Nel 1910 la nazionale di calcio italiana giocava la sua prima partita internazionale. In maglia bianca, all'Arena Civica di Milano, batteva la Francia per 6-2. Mentre nel 1922 iniziavano oggi i lavori per costruire l'autodromo di Monza. Nel 1974, alle Brigate Rosse, che chiedevano la liberazione di 8 militanti in cambio del rapito Mario Sossi, il presidente italiano Giovanni Leone rispondeva: lo Stato italiano non può cedere al ricatto dei terroristi. Nel 1992 si inaugurava l'Expo di Genova, che a 500 anni dalla scoperta delle Americhe era dedicato a Cristoforo Colombo. Nel 1999 il presidente italiano Oscar Luigi Scalfaro si dimetteva in vista dell'insediamento del neoeletto Carlo Azeglio Ciampi. Nel 2004 oro europeo a Madrid per l'Italia nella staffetta 4x200 di nuoto con Brembilla, Pellicciari, Rosolino e Magnini. Mentre 20 anni fa, nel 2006, si teneva il giuramento di Giorgio Napolitano, eletto 11° presidente italiano il precedente 10 maggio. Sono nati il 15 maggio. Nel 1859 il fisico premio Nobel Pierre Curie. Nel 1929 il critico e giornalista Beniamino Placido. Nel 1948 l'autore e cantante Dario Baldambembo. Nel 1950 lo scrittore e autore Michele Mozzati. E nel 1953 il compositore e polistrumentista Mike Oldfield. Inoltre il conduttore TV Giorgio Mastrota nel 1965, l'attore e doppiatore Francesco Pezzulli nel 1973, il produttore musicale e rapper Don Joe e l'attore Flavio Montrucchio nel 1975, l'attrice Regina Orioli nel 1977 e la campionessa mondiale di tuffi Tania Cagnotto, nata in questo giorno nel 1985. Era la nostra ultima segnalazione per il 15 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Rendi più dolci i tuoi momenti nel modo più originale. Mary Lou, fragranti bontà pronte a stuzzicare il tuo palato. Sempre. Pasticceria, specialità dolci al cedro. Tutto fuso in un binomio di qualità e cortesia che fanno di Mary Lou una garanzia. Mary Lou, a Scalea, in via Tommaso Campanella 58. Info 09 85 27 21 08. Mary Lou, a dolce.

0: per la pubblicità su Radio One. Chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
1: One Radio. New Song, New Hit.

digita www.radio1.it. www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

0: Meteo One.
1: Un saluto agli amici di Radio One da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Sulla Calabria giornata di venerdì con l'alta pressione che garantirà tempo stabile per lo più soleggiato, comunque con alle porte sempre un po' di dinamicità sui settori meridionali. Quindi dopo le giornate del 13 e del 14 con occasione per le piogge, le condizioni per questa giornata saranno invece più votate al tempo stabile con ampie aperture. Ancora condizioni perturbate poi nel corso del weekend accompagnate da un generale calo delle temperature. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.
2: Anche in Calabria, a San Nicola Arcella, in località Profondiero, Arredo 4.0. Arredo 4.0 offre cucine componibili dei migliori marchi. Approfitta della promozione speciale in corso. In omaggio un piano cottura, un frigorifero o una lavastoviglie. Il personale qualificato sarà lieto di assistervi nella scelta dei materiali e del modello più adatto alle vostre esigenze. Le cucine sono uniche, proprio come chi le sceglie. Per informazioni 0985 20 815. Avete voglia di gustare piatti fortemente legati alla tradizione calabrese? Allora il posto ideale è Trattoria Il Gallo Bianco, località Sant'Angelo a Scalea. Alla Trattoria Il Gallo Bianco, cucina ricca di sapore e di gustose sorprese che appagheranno il vostro palato, come i fusilli al sugo di capra, il pollo alla cacciatora, la porchetta e le polpette da assaporare in un ambiente unico e semplice, immerso nella campagna. Trattoria Il Gallo Bianco, solo prodotti freschi, dal sapore unico. Località Sant'Angelo a Scalea, telefono 373-5490-891 oppure 393-5791-566.
3: Radio One, live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One, live, live, live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
4: One Radio, new song

0: Il Brigante, un marchio che è storia. Una storia costruita negli anni con grande passione, mettendo al primo posto sempre i propri clienti. Oggi Il Brigante arreda le vostre case dalla A alla Z. Inoltre arreda anche il tuo bar, il tuo ristorante, il tuo hotel, il tuo B&B ed il tuo Lido. Abbiamo tutto per tutti. Visita lo showroom nella zona industriale a Praia a Mare, 4.000 metri quadri di esposizione. Telefono 0985 72008. Email dalbrigante@tiscalinet.it o www.dalbrigante.com. Scegli chi con la sua storia ti assicura prodotti e servizi affidabili e di qualità.
1: Regalati un nuovo spazio protetto dalle intemperie, da vivere tutto l'anno. Scopri le pergotende consigliate da Dakar Tenda, strutture motorizzate, ideali per il giardino o il bordo piscina. Dakar Tenda è specializzata nella produzione di tende da sole ed arredo para tempotest, tende per interni e a rullo, tende ermetiche, teloni in PVC e chiusure in crystal. Inoltre, realizza insegne luminose, zanzariere, veneziane, porte a soffietto, box doccia e infissi in alluminio. Preventivi gratuiti entro 24 ore. Ci trovi a Scalea, in Contrada Sant'Angelo, zona industriale, Vecchia Fornace. Per maggiori informazioni chiamalo 0985 42702 oppure al 331 819 8300.
2: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in Corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920896. Cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
3: Radio One Live Festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One Live Per la pubblicità su Radio One chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
4: One Radio. New song, new hit.

0: www.radio1.it
1: www.radio1.it.
0: Radio 1 stupisce sempre.

0: Noi di Radio One trasmettiamo le più belle canzoni di ieri e di oggi. Quelle che piacciono a te. Ascoltaci in FM o in streaming al sito radio1one.it. Radio One, la radio del Tirreno.
1: Radio One.
2: Sono le 9:59.
3: Radio One Giornale.
4: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Potrebbe essere stata la cosiddetta tossicità da ossigeno a causare la morte dei 5 italiani impegnati in un'escursione subacquea alle Maldive, una condizione che può verificarsi con un'esposizione prolungata durante immersioni profonde. Tra le possibili cause anche la perdita di orientamento in un afflato della grotta a 50 metri di profondità e le condizioni meteo avverse che stanno rendendo ad alto rischio le operazioni di ricerca di 4 corpi ancora mancanti. L'unico che è stato recuperato ieri è quello della ricercatrice genovese 51enne Monica Montefalcone. Tra le vittime anche la figlia 23enne Giorgia Sommacalla, poi Gianluca Benedetti di Padova, istruttore subacqueo e capobarca, Federico Gualtieri, 31 anni, del Novarese, anche lui appassionato di subacquea, Miriel Odennino, anche lei 31enne, originaria della provincia di Torino, biologa ed ecologa marina. Secondo le autorità locali si tratta del peggior incidente subacqueo nella Repubblica delle Maldive. È terminata la visita di 2 giorni di Donald Trump in Cina. Abbiamo concluso alcuni accordi commerciali fantastici, ottimi per entrambi i paesi, ha affermato il presidente americano, arrivando al complesso riservato di Zhongnanhai, dove vive e lavora il presidente cinese. Abbiamo parlato di Iran e la pensiamo in modo molto simile. Non vogliamo che Teheran abbia un'arma nucleare e vogliamo lo stretto di Hormuz aperto, ha aggiunto Trump, che ha invitato Xi Jinping il prossimo 24 settembre alla Casa Bianca. Sempre più grave il bilancio dei massicci attacchi russi sferrati nella notte tra mercoledì e giovedì nella capitale ucraina Kiev, almeno 24 i morti, tra cui 3 bambini, 50 i feriti. I soccorritori continuano a scavare tra le macerie alla ricerca di eventuali dispersi. Vittime anche sul fronte opposto, 3 morti e 12 feriti in un raid sulla città di Ryazan, sud-est di Mosca. 1 morto e 3 feriti anche nella regione di Belgorod. Contro di noi in 2 giorni 1567 droni e 56 missili. I servizi studieranno possibili risposte, aveva avvertito il presidente ucraino Zelensky. Mentre il ministro degli esteri di Kiev ha chiesto una riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: Mi dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
1: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Radio One, live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One, live, live, live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.

0: stop like this. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Il re è tornato. Senti ogni nota.
7: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
6: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: La VMG Ascalea, nella zona industriale incontrada La Bruca, si occupa della vendita di carta e prodotti monouso all'ingrosso e al dettaglio, per ogni tipologia di attività e settore: carta per alimenti, piatti e bicchieri, scatole per pizze da trasporto, tovaglie, tovaglioli, articoli per ristoranti, pizzerie, bar e lidi balneari. Prodotti biocompostabili. Alla VMG vasta gamma di detergenti sgrassanti e sanificanti per aziende alimentari, cucine professionali, lavanderie, autolavaggi, uffici e strutture sanitarie. Consegna a domicilio. West Management Group, Ascalea, zona industriale in Contrada La Bruca. Telefono 334 7124 042. Preventivi su richiesta. La società agricola Valle Lao a Ascalea, strada statale 18, nei pressi del fiume Lao, offre a tutti coloro che desiderano mangiare prodotti freschi e di stagione una vasta selezione di frutta e verdura a chilometro zero. Prodotti tipici calabresi realizzati nella propria azienda. La società agricola Valle Lao vi invita a visitare il nuovo reparto macelleria, fornito di carne proveniente dai propri allevamenti, assicurandovi una qualità maggiore del prodotto. La salumeria è fornita dei propri salumi artigianali. Inoltre si possono gustare piatti tipici calabresi. Società Agricola Valle Lao a Ascalea, strada statale 18 nei pressi del fiume Lao. Telefono 327-2270-193. La qualità del chilometro zero al costo giusto nel posto giusto.
1: Radio One Live Festival. Concerti. Eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One, live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: One Radio. New song, new hit.
3: Immagini se il mondo potesse fermarsi due ore. Giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. Che i treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

digita www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

0: Meteo One.
1: Un saluto agli amici di Radio One da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Sulla Calabria giornata di venerdì con l'alta pressione che garantirà tempo stabile, per lo più soleggiato, comunque con alle porte sempre un po' di dinamicità sui settori meridionali. Quindi dopo le giornate del 13 e del 14 con occasione per le piogge, le condizioni per questa giornata saranno invece più votate al tempo stabile con ampie aperture. Ancora condizioni perturbate poi nel corso del weekend, accompagnate da un generale calo delle temperature. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.
2: Scaleacase.it, il portale immobiliare di Scalea. Compra, vendi, affitta, basta un click. Questi sono gli annunci più interessanti della settimana.
3: Studio Scalea, affiliato Tecnocasa, propone a 42.000 euro bilocale di 37 metri quadri, in via Luigi Einaudi. Terzo piano senza ascensore. Soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale e bagno ristrutturato. Terrazzo con barbecue, arredato e climatizzato. Posto auto libero. Per info 348 67 40 867. Andrea Immobiliare propone a 64.000 euro bilocale ristrutturato di 40 metri quadri al terzo piano con ascensore in via Lauro. Soggiorno con angolo cottura, camera, bagno e terrazzo. Tutti i comfort. Posto auto, garage di 17 metri quadri, contesto tranquillo, a circa 600 metri dal mare. Per info dettagliate, www.andreaimmobiliare.it. L'Arco Immobiliare propone a 39.000 euro bilocale di 38 metri quadri al secondo piano in via Campovolo, nel condominio Bassetti. Luminoso soggiorno con angolo cottura, una camera da letto e un bagno. Completamente arredato. Situato in una zona turistico-residenziale, a 700 metri dal mare. Per info dettagliate, www.larcoimmobiliare.it.
2: Scaleacase.it, il portale immobiliare di Scalea. Gli annunci immobiliari più interessanti puoi ascoltarli qui, su Radio One. Puoi vederli online su www.scaleacase.it.
4: Regalati un nuovo spazio protetto dalle intemperie, da vivere tutto l'anno. Scopri le pergotende consigliate da Dakar Tenda, strutture motorizzate, ideali per il giardino o il bordo piscina. Dakar Tenda è specializzata nella produzione di tende da sole e d'arredo paratempotest, tende per interni e a rullo, tende ermetiche, teloni in PVC e chiusure in cristal. Inoltre, realizza insegne luminose, zanzariere, veneziane, porte a soffietto, box doccia e infissi in alluminio. Preventivi gratuiti entro 24 ore. Ci trovi a Scalea, in Contrada Sant'Anna. Zona industriale, vecchia fornace. Per maggiori informazioni chiamalo 0985 42702 oppure al 331 819 8300.
5: Avete bisogno di prodotti specifici per l'agricoltura o il giardinaggio? AgriGarden a Scalea è la risposta giusta. AgriGarden è fornito di tutto quello che vi serve ed offre le giuste soluzioni selezionando piante, fiori e articoli da giardinaggio di altissima qualità e dall'autenticità garantita. Inoltre mangimi e concimi. Da AgriGarden, vendita di prodotti apistici, tutto l'occorrente per l'apicoltore hobbista e professionale. AgriGarden in località Sant'Angelo a Scalea, telefono 0985 920280. Tutto ciò che può esservi di aiuto per la creazione e la cura del vostro spazio verde.
6: Rendi più dolci i tuoi momenti nel modo più originale. Mary Lou, fragranti bontà pronte a stuzzicare il tuo palato. Sempre. Pasticceria, specialità dolci al cedro. Tutto fuso in un binomio di qualità e cortesia che fanno di Mary Lou una garanzia. Mary Lou, a Scalea, in via Tommaso Campanella 58. Lea, in via Tommaso Campanella 58. Info 0985 27 21 08.

www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

0: One.
1: Anche in Calabria, a San Nicola Arcella, in località Profondiero, Arredo 4.0. Arredo 4.0 offre cucine componibili dei migliori marchi. Approfitta della promozione speciale in corso. In omaggio un piano cottura, un frigorifero o una lavastoviglie. Il personale qualificato sarà lieto di assistervi nella scelta dei materiali e del modello più adatto alle vostre esigenze. Le cucine sono uniche, proprio come chi le sceglie. Per informazioni 0985 20 815.
2: Ascalea, ristorante Tarì, nella suggestiva cornice del centro storico, in una location completamente rinnovata dal design elegante e ricercato. Il personale del ristorante Tarì saprà consigliarvi i gustosi piatti proposti dallo chef. Oltre ai sapori della tipica cucina locale, semplice e prelibata, il pesce fresco è protagonista indiscusso. Il ristorante Tarì vi aspetta nel centro storico di Scalea, Piazza Maggiore de Palma. Si consiglia la prenotazione 0985 91777. Presenti sui social.

0: chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
1: One Radio. New song, new hit.

0: Noi di Radio One trasmettiamo le più belle canzoni di ieri e di oggi. Quelle che piacciono a te. Ascoltaci in FM o in streaming al sito radio1one.it. Radio One, la radio del Tirreno.
1: Radio One.
2: Sono le 10 e 59 minuti.
3: Radio One Giornale.
4: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Potrebbe essere stata la cosiddetta tossicità da ossigeno a causare la morte dei 5 italiani impegnati in un'escursione subacquea alle Maldive, una condizione che può verificarsi con un'esposizione prolungata durante immersioni profonde. Tra le possibili cause anche la perdita di orientamento in un afflato della grotta a 50 metri di profondità e le condizioni meteo avverse che stanno rendendo ad alto rischio le operazioni di ricerca di 4 corpi ancora mancanti. L'unico che è stato recuperato ieri è quello della ricercatrice genovese 51enne Monica Montefalcone. Tra le vittime anche la figlia 23enne Giorgia Sommacalla, poi Gianluca Benedetti di Padova, istruttore subacqueo e capobarca, Federico Gualtieri, 31 anni, del Novarese, anche lui appassionato di subacquea, Miriel Odennino, anche lei 31enne, originaria della provincia di Torino, biologa ed ecologa marina. Secondo le autorità locali si tratta del peggior incidente subacqueo nella Repubblica delle Maldive. È terminata la visita di 2 giorni di Donald Trump in Cina. Abbiamo concluso alcuni accordi commerciali fantastici, ottimi per entrambi i paesi, ha affermato il presidente americano, arrivando al complesso riservato di Zhongnanhai, dove vive e lavora il presidente cinese. Abbiamo parlato di Iran e la pensiamo in modo molto simile. Non vogliamo che Teheran abbia un'arma nucleare e vogliamo lo stretto di Hormuz aperto, ha aggiunto Trump, che ha invitato Xi Jinping il prossimo 24 settembre alla Casa Bianca. Sempre più grave il bilancio dei massicci attacchi russi sferrati nella notte tra mercoledì e giovedì nella capitale ucraina Kiev, almeno 24 i morti, tra cui 3 bambini, una 50ina i feriti. I soccorritori continuano a scavare tra le macerie alla ricerca di eventuali dispersi. Vittime anche sul fronte opposto, 3 morti e 12 feriti in un raid sulla città di Ryazan, sud-est di Mosca. 1 morto e 3 feriti anche nella regione di Belgorod. Contro di noi in 2 giorni, 1567 droni e 56 missili. I servizi studieranno possibili risposte, aveva avvertito il presidente ucraino Zelensky, mentre il ministro degli esteri di Kiev ha chiesto una riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: One.
1: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in Corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920 896, cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
2: Signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
3: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Radio One, live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One, live, live, live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.

0: Il Brigante, un marchio che è storia. Una storia costruita negli anni con grande passione, mettendo al primo posto sempre i propri clienti. Oggi Il Brigante arreda le vostre case dalla A alla Z. Inoltre arreda anche il tuo bar, il tuo ristorante, il tuo hotel, il tuo B&B ed il tuo Lido. Abbiamo tutto per tutti. Visita lo showroom nella zona industriale a Praia a Mare, 4.000 metri quadri di esposizione, telefono 0985 72008, email dalbrigante@tiscalinet.it o www.dalbrigante.com. Scegli chi con la sua storia ti assicura prodotti e servizi affidabili e di qualità.
1: Avete voglia di gustare piatti fortemente legati alla tradizione calabrese? Allora il posto ideale è Trattoria Il Gallo Bianco, località Sant'Angelo a Scalea. Alla Trattoria Il Gallo Bianco, cucina ricca di sapore e di gustose sorprese che appagheranno il vostro palato, come i fusilli al sugo di capra, il pollo alla cacciatora, la porchetta e le polpette da assaporare in un ambiente unico e semplice, immerso nella campagna. Trattoria Il Gallo Bianco, solo prodotti freschi, dal sapore unico. Località Sant'Angelo a Scalea, telefono 373-5490-891 oppure 393-5791-566.
2: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
3: One Radio, new song, new hit.

digita www.radio11.it. www.radio11.it. Radio 1 stupisce sempre.

0: Meteo One.
1: Un saluto agli amici di Radio One da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Sulla Calabria giornata di venerdì con l'alta pressione che garantirà tempo stabile, per lo più soleggiato, comunque con alle porte sempre un po' di dinamicità sui settori meridionali. Quindi dopo le giornate del 13 e del 14 con occasione per le piogge, le condizioni per questa giornata saranno invece più votate al tempo stabile con ampie aperture. Ancora condizioni perturbate poi nel corso del weekend, accompagnate da un generale calo delle temperature. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.
2: La società agricola Valle Lao a Ascalea, strada statale 18, nei pressi del fiume Lao, offre a tutti coloro che desiderano mangiare prodotti freschi e di stagione una vasta selezione di frutta e verdura a chilometro zero. Prodotti tipici calabresi realizzati nella propria azienda. La società agricola Valle Lao vi invita a visitare il nuovo reparto macelleria, fornito di carne proveniente dai propri allevamenti, assicurandovi una qualità maggiore del prodotto. La salumeria è fornita dei propri salumi artigianali. Inoltre si possono gustare piatti tipici calabresi. Società Agricola Valle Lao a Ascalea, strada statale 18 nei pressi del fiume Lao. Telefono 327-2270-193. La qualità del chilometro zero al costo giusto nel posto giusto. La VMG Ascalea, nella zona industriale in contrada La Bruca, si occupa della vendita di carta e prodotti monouso all'ingrosso e al dettaglio, per ogni tipologia di attività e settore. Carta per alimenti, piatti e bicchieri. Scatole per pizze da trasporto, tovaglie, tovaglioli, articoli per ristoranti, pizzerie, bar e lidi balneari. Prodotti biocompostabili. Alla VMG vasta gamma di detergenti sgrassanti e sanificanti per aziende alimentari, cucine professionali, lavanderie, autolavaggi, uffici e strutture sanitarie. Consegna a domicilio. West Management Group, Ascalea, zona industriale in contrada La Bruca. Telefono 334-7124-042. Preventivi su richiesta.
3: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
4: One Radio. New Song.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

0: Rendi più dolci i tuoi momenti nel modo più originale. Mary Lou, fragranti bontà pronte a stuzzicare il tuo palato. Sempre. Pasticceria, specialità dolci al cedro. Tutto fuso in un binomio di qualità e cortesia che fanno di Mary Lou una garanzia. Mary Lou, a Scalea, in via Tommaso Campanella 58. Info 0985 27 21 08. Mary Lou, addolcisciti la vita.
1: Radio 1 Live Festival. Concerti. Eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio 1 dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio 1 Live. Per la pubblicità su Radio 1 chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: One Radio. New song, new hit.

0: Radio One. Live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One. Live.
1: Radio One.
2: Buongiorno.
3: Radio One Giornale.
4: Una buona giornata da Barbara Salandri. È il peggior incidente subacqueo nelle Maldive, lo riferiscono le autorità locali dopo la morte di 5 italiani impegnati in un'escursione nell'atollo di Vavu. Erano partiti ieri a bordo di una piccola barca da crociera e stavano esplorando grotte a 50 metri di profondità, ma non sono più riemersi dall'acqua. Recuperato il corpo di Monica Montefalcone, ricercatrice 51enne di Genova, mentre continuano le ricerche degli altri 4, tutti esperti sub. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo e si cerca di far luce sulle cause dell'incidente. La più probabile sembra essere la cosiddetta tossicità da ossigeno, che può verificarsi con un'esposizione prolungata durante immersioni profonde. Si è conclusa la missione diplomatica di Donald Trump a Pechino. L'Air Force One sta riportando a Washington il presidente degli Stati Uniti. Abbiamo concluso fantastici accordi commerciali, ha dichiarato prima della partenza il capo della Casa Bianca, descrivendo Xi Jinping come un grande leader e come un amico. Da parte sua, il presidente cinese ha esortato USA e Cina a essere partner e non rivali. Tuttavia, sulla questione di Taiwan ha avvertito che potrebbe creare una situazione altamente pericolosa se gestita male. Convergenza sull'Iran, no all'atomica e riapertura di Hormuz. Ma Pechino precisa che serve prima un cessate il fuoco permanente. L'inflazione rialza la testa ad aprile e l'indice nazionale dei prezzi al consumo, rileva l'Istat, registra una variazione dell'1,1% su base mensile e del più 2,7% su base annua. La stima preliminare era più 2,8%. A pesare in particolare le tensioni sui prezzi degli energetici, da meno 2,1% a più 9,2%, e degli alimentari non lavorati. Il maltempo torna ad investire buona parte dell'Italia. La Protezione Civile ha diramato per oggi un'allerta gialla su Lazio, Umbria e parte di Lombardia, Toscana, Abruzzo e Molise. Attesi temporali anche di forte intensità, forti raffiche di vento e locali grandinate. Ricompare anche la neve sopra i 1500 metri. Un miglioramento delle condizioni è previsto da domenica. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Avete bisogno di prodotti specifici per l'agricoltura o il giardinaggio? AgriGarden Ascalea è la risposta giusta. AgriGarden è fornito di tutto quello che vi serve ed offre le giuste soluzioni selezionando piante, fiori e articoli da giardinaggio di altissima qualità e dall'autenticità garantita. Inoltre, mangimi e concimi. Da AgriGarden, vendita di prodotti apistici, tutto l'occorrente per l'apicoltore hobbista e professionale. AgriGarden in località Sant'Angelo Ascalea. Telefono 0985 920280. Tutto ciò che può esservi di aiuto per la creazione e la cura del vostro spazio verde.
1: Ragazzi, con questa non entri.
2: Ma no, non vale.
1: Bravo, non vale.
3: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Anche in Calabria, a San Nicola Arcella, in località Profondiero, Arredo 4.0. Arredo 4.0 offre cucine componibili dei migliori marchi. Approfitta della promozione speciale in corso. In omaggio un piano cottura, un frigorifero o una lavastoviglie. Il personale qualificato sarà lieto di assistervi nella scelta dei materiali e del modello più adatto alle vostre esigenze. Le cucine sono uniche, proprio come chi le sceglie. Per informazioni 0985 20 815.
5: Sonorità avvolgenti ed eleganti
6: nel format più esclusivo dell'FM. Club Collection. Ogni sabato dalle 23 su Radio One, il DJ Ernesto Siriani seleziona per voi tutte le novità soulful, jacking, funk. Non perdere l'appuntamento. Entra anche tu nel nostro club.
5: Lasciati conquistare da Club Collection.
6: Club Collection. Tutta un'altra musica.
5: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
7: Radio One. Radio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Pronti? Azione!
7: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
6: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
6: Non conosco avventurieri migliori.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
9: Chiudi gli occhi, che note sono?
10: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
11: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
12: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
11: Un thriller emozionante.
13: Scordatelo, ho chiuso.
11: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
14: Apri la cassaforte.
15: Io sono solo un accordatore.
11: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Radio One.
17: Radio One.
18: Home.

0: Regalati un nuovo spazio protetto dalle intemperie, da vivere tutto l'anno. Scopri le pergotende consigliate da Dakar Tenda, strutture motorizzate, ideali per il giardino o il bordo piscina. Dakar Tenda è specializzata nella produzione di tende da sole ed arredo paratempotest, tende per interni e a rullo, tende ermetiche, teloni in PVC e chiusure in crystal. Inoltre, realizza insegne luminose, zanzariere, veneziane, porte a soffietto, box doccia e infissi in alluminio. Preventivi gratuiti entro 24 ore. Ci trovi a Scalea, in Contrada Sant'Angelo, zona industriale, vecchia Fornace. Per maggiori informazioni chiamalo 0985 42702 oppure al 331 819 8300.
1: A Scalea, ristorante Tarì, nella suggestiva cornice del centro storico, in una location completamente rinnovata dal design elegante e ricercato. Il personale del ristorante Tarì saprà consigliarvi i gustosi piatti proposti dallo chef. Oltre ai sapori della tipica cucina locale, semplice e prelibata, il pesce fresco è protagonista indiscusso. Il ristorante Tarì vi aspetta nel centro storico di Scalea, Piazza Maggiore De Palma. Si consiglia la prenotazione 0985 91777. Presenti sui social. Scalea.

0: chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
1: One Radio. New Song, New Hit.

0: www.radio1.it www.radio1.it. Radio One stupisce sempre.
1: Meteo One.
2: Un saluto agli amici di Radio One da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Sulla Calabria giornata di venerdì con l'alta pressione che garantirà tempo stabile, per lo più soleggiato, comunque con alle porte sempre un po' di dinamicità sui settori meridionali. Quindi dopo le giornate del 13 e del 14 con occasione per le piogge, le condizioni per questa giornata saranno invece più votate al tempo stabile con ampie aperture. Ancora condizioni perturbate poi nel corso del weekend, accompagnate da un generale calo delle temperature. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.
0: Il Brigante, un marchio che è storia. Una storia costruita negli anni con grande passione, mettendo al primo posto sempre i propri clienti. Oggi il Brigante arreda le vostre case dalla A alla Z. Inoltre arreda anche il tuo bar, il tuo ristorante, il tuo hotel, il tuo B&B ed il tuo Lido. Abbiamo tutto per tutti. Visita lo showroom nella zona industriale a Praia a Mare, 4.000 metri quadri di esposizione. Telefono 0985 72008. Email dalbrigante@tiscalinet.it o www.dalbrigante.com. Scegli chi con la sua storia ti assicura prodotti e servizi affidabili e di qualità.
3: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920896. Cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
4: Radio One Live. Festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One, live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
5: One Radio, New Song.

0: La VMG Ascalea, nella zona industriale in contrada La Bruca, si occupa della vendita di carta e prodotti monouso all'ingrosso e al dettaglio, per ogni tipologia di attività e settore. Carta per alimenti, piatti e bicchieri. Scatole per pizze da trasporto, tovaglie, tovaglioli, articoli per ristoranti, pizzerie, bar e lidi balneari. Prodotti biocompostabili. Alla VMG vasta gamma di detergenti sgrassanti e sanificanti per aziende alimentari, cucine professionali, lavanderie, autolavaggi, uffici e strutture sanitarie. Consegna a domicilio. West Management Group, Ascalea, zona industriale in contrada La Bruca. Telefono 334-7124-042. Preventivi su richiesta. Avete voglia di gustare piatti fortemente legati alla tradizione calabrese? Allora il posto ideale è Trattoria Il Gallo Bianco, località Sant'Angelo a Ascalea. Alla Trattoria Il Gallo Bianco, cucina ricca di sapore e di gustose sorprese che appagheranno il vostro palato, come i fusilli al sugo di capra, il pollo alla cacciatora, la porchetta e le polpette da assaporare in un ambiente unico e semplice, immerso nella campagna. Trattoria Il Gallo Bianco, solo prodotti freschi, dal sapore unico. Località Sant'Angelo a Ascalea, telefono 373-5490-891 oppure 393-5791-566. La società agricola Valle Lao a Ascalea, strada statale 18, nei pressi del fiume Lao, offre a tutti coloro che desiderano mangiare prodotti freschi e di stagione una vasta selezione di frutta e verdura a chilometro zero. Prodotti tipici calabresi realizzati nella propria azienda. La società agricola Valle Lao vi invita a visitare il nuovo reparto macelleria, fornito di carne proveniente dai propri allevamenti, assicurandovi una qualità maggiore del prodotto. La salumeria è fornita dei propri salumi artigianali. Inoltre si possono gustare piatti tipici calabresi. Società Agricola Valle Lao a Ascalea, strada statale 18 nei pressi del fiume Lao. Telefono 327-2270-193. La qualità del chilometro zero al costo giusto nel posto giusto.
1: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: One Radio. New song, new hit.

0: gita www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.
1: Radio One.

0: 12 e 59 minuti.
1: Radio One Giornale.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Faceva parte di una visita turistico-scientifica l'immersione in cui sono morti 5 italiani alle Maldive. La Farnesina in una nota ha confermato che sarebbero deceduti per aver provato l'esplorazione di alcune grotte a 50 metri di profondità. Tra le possibili cause la cosiddetta tossicità da ossigeno. Indaga anche la Procura di Roma. Sentiamo Laura Carchidi.
3: Le vittime erano tutti subesperti con un brevetto speciale, ma a quanto risulta dalle prime indagini non avrebbero rispettato alcune delle leggi maldiviane per le immersioni, come quella che prevede la presenza di una guida locale per le escursioni nella grotta, oltre al fatto che la profondità massima consentita è di 30 metri, mentre il gruppo sarebbe arrivato almeno a 50. Le ipotesi su cui ruota l'indagine della polizia locale sono diverse, dalla perdita di orientamento nella grotta alla tossicità dell'ossigeno delle bombole, senza escludere la possibilità che uno dei 5 sia rimasto incastrato e gli altri abbiano finito l'aria o siano stati colti dal panico. Uno solo al momento il corpo recuperato è quello di Monica Montefalcone, la ricercatrice 51enne dell'Università di Genova che guidava la spedizione. Le altre 4 vittime sono la figlia 23enne Giorgia Sommacalla, poi Muriel Odennino, Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri. Le autorità maldiviane hanno lavorato tutta la notte nonostante il maltempo e le operazioni di ricerca, considerate ad altissimo rischio, proseguono anche oggi.
2: Sta rientrando a Washington l'Air Force One del presidente degli Stati Uniti Trump dopo la sua visita di Stato in Cina, una missione salutata come un successo soprattutto dal tycoon, ma i reali progressi nelle relazioni tra le due superpotenze restano ancora tutti da decifrare. Facciamo il punto nel servizio di Alessio Galea.
4: La visita di Stato di Trump a Pechino si è conclusa. L'Air Force One sta riportando a Washington il presidente americano che rivendica di aver concluso fantastici accordi commerciali. Da parte sua il presidente cinese Xi ha esortato Stati Uniti e Cina a essere partner e non rivali. Tuttavia sulla questione di Taiwan, Xi ha lanciato un avvertimento chiaro: una cattiva gestione del dossier potrebbe creare una situazione altamente pericolosa. Nonostante gli annunci positivi, non c'è ancora nessuna risoluzione chiara sui nodi chiave. Proprio su Taiwan il segretario di Stato americano Rubio ha replicato a Xi dichiarando che la posizione di Washington non cambia. Convergenza sul no all'atomica all'Iran e sulla riapertura di Hormuz, Pechino però precisa che serve prima il cessate il fuoco. Se ne riparlerà al prossimo bilaterale a Washington il 24 settembre, data in cui Trump ha invitato Xi Jinping alla Casa Bianca.
2: Un nuovo campanello d'allarme arriva anche dalla BCE. La guerra in Medio Oriente grava sull'attività economica e i dati segnalano un indebolimento della crescita. Gli alti costi dell'energia incidono su redditi e consumi, mette in luce la Banca Centrale Europea nel suo bollettino economico. Le aspettative di inflazione a lungo termine rimangono saldamente ancorate, nota l'Istituto di Francoforte, sebbene nel breve periodo siano aumentate in misura significativa. Blitz della Guardia di Finanza di Cagliari nei porti della Sardegna. Scoperte 100 barche che, seppur riconducibili a proprietari italiani, battevano bandiera estera e dunque non erano dichiarate al fisco italiano. Il valore delle imbarcazioni si aggira sui 48 milioni di euro più 23 milioni di possibili sanzioni. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Mi dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
1: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Alla console.
3: Alla console.
2: Alla console.
3: Alla console.
2: Alla console con i DJ di Radio One. Ogni sabato sera alla console. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.

0: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in Corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920 0896, cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
1: Per la pubblicità su Radio One chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: One Radio, new song, new hit.

0: runway.
1: Meteo One.
2: Un saluto agli amici di Radio One da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Sulla Calabria giornata di venerdì con l'alta pressione che garantirà tempo stabile, per lo più soleggiato, comunque con alle porte sempre un po' di dinamicità sui settori meridionali. Quindi dopo le giornate del 13 e del 14 con occasione per le piogge, le condizioni per questa giornata saranno invece più votate al tempo stabile con ampie aperture. Ancora condizioni perturbate poi nel corso del weekend, accompagnate da un generale calo delle temperature. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.
3: One Radio. New song.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

digita www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

0: Radio One.
1: Sono le 14.
2: Radio One Giornale.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Faceva parte di una visita turistico-scientifica l'immersione in cui sono morti 5 italiani alle Maldive. La Farnesina in una nota ha confermato che sarebbero deceduti per aver provato l'esplorazione di alcune grotte a 50 metri di profondità. Tra le possibili cause la cosiddetta tossicità da ossigeno. Indaga anche la Procura di Roma. Sentiamo Laura Carchidi.
4: Le vittime erano tutti subesperti con un brevetto speciale, ma a quanto risulta dalle prime indagini non avrebbero rispettato alcune delle leggi maldiviane per le immersioni, come quella che prevede la presenza di una guida locale per le escursioni nella grotta, oltre al fatto che la profondità massima consentita è di 30 metri, mentre il gruppo sarebbe arrivato almeno a 50. Le ipotesi su cui ruota l'indagine della polizia locale sono diverse, dalla perdita di orientamento nella grotta alla tossicità dell'ossigeno delle bombole, senza escludere la possibilità che uno dei 5 sia rimasto incastrato e gli altri abbiano finito l'aria o siano stati colti dal panico. Uno solo al momento il corpo recuperato è quello di Monica Montefalcone, la ricercatrice 51enne dell'Università di Genova che guidava la spedizione. Le altre 4 vittime sono la figlia 23enne Giorgia Sommacalla, poi Muriel Odennino, Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri. Le autorità maldiviane hanno lavorato tutta la notte nonostante il maltempo e le operazioni di ricerca, considerate ad altissimo rischio, proseguono anche oggi.
3: Sta rientrando a Washington l'Air Force One del presidente degli Stati Uniti Trump dopo la sua visita di Stato in Cina. Una missione salutata come un successo soprattutto dal tycoon, ma i reali progressi nelle relazioni tra le due superpotenze restano ancora tutti da decifrare. Facciamo il punto nel servizio di Alessio Galea.
5: La visita di Stato di Trump a Pechino si è conclusa. L'Air Force One sta riportando a Washington il presidente americano, che rivendica di aver concluso fantastici accordi commerciali. Da parte sua il presidente cinese Xi ha esortato Stati Uniti e Cina a essere partner e non rivali. Tuttavia sulla questione di Taiwan Xi ha lanciato un avvertimento chiaro: una cattiva gestione del dossier potrebbe creare una situazione altamente pericolosa. Nonostante gli annunci positivi, non c'è ancora nessuna risoluzione chiara sui nodi chiave. Proprio su Taiwan il segretario di Stato americano Rubio ha replicato a Xi dichiarando che la posizione di Washington non cambia. Convergenza sul no all'atomica all'Iran e sulla riapertura di Hormuz. Pechino però precisa che serve prima il cessate il fuoco. Se ne riparlerà al prossimo bilaterale a Washington il 24 settembre, data in cui Trump ha invitato Xi Jinping alla Casa Bianca.
3: Un nuovo campanello d'allarme arriva anche dalla BCE. La guerra in Medio Oriente grava sull'attività economica e i dati segnalano un indebolimento della crescita. Gli alti costi dell'energia incidono su redditi e consumi, mette in luce la Banca Centrale Europea nel suo bollettino economico. Le aspettative di inflazione a lungo termine rimangono saldamente ancorate, nota l'Istituto di Francoforte, sebbene nel breve periodo siano aumentate in misura significativa. Blitz della Guardia di Finanza di Cagliari nei porti della Sardegna. Scoperte 100 barche che, seppur riconducibili a proprietari italiani, battevano bandiera estera e dunque non erano dichiarate al fisco italiano. Il valore delle imbarcazioni si aggira sui 48 milioni di euro più 23 milioni di possibili sanzioni. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Avete bisogno di prodotti specifici per l'agricoltura o il giardinaggio? AgriGarden Ascalea è la risposta giusta. AgriGarden è fornito di tutto quello che vi serve ed offre le giuste soluzioni selezionando piante, fiori e articoli da giardinaggio di altissima qualità e dall'autenticità garantita. Inoltre, mangimi e concimi. Da AgriGarden, vendita di prodotti apistici, tutto l'occorrente per l'apicoltore hobbista e professionale. AgriGarden in località Sant'Angelo a Scalea. Telefono 0985 920280. Tutto ciò che può esservi di aiuto per la creazione e la cura del vostro spazio verde.
1: Signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
2: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Radio One, live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One, live.

0: gira.
1: Hey! DJ Marco Toto, ogni sabato alle 21 su Radio One.
2: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
3: Radio One.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

0: Meteo One.
1: Un saluto agli amici di Radio One da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Nuova fase instabile legata all'ingresso di una saccatura nordatlantica che sarà foriera di rovesci e locali temporali, in particolar modo sui settori tirrenici e appenninici della Calabria. Quindi avremo condizioni via via perturbate nel corso del weekend, accompagnate anche da un generale calo delle temperature. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo come sempre a consultare l'app di Trebi Meteo.
2: News.

0: Anche in Calabria, a San Nicola Arcella, in località Profondiero, Arredo 4.0. Arredo 4.0 offre cucine componibili dei migliori marchi. Approfitta della promozione speciale in corso. In omaggio un piano cottura, un frigorifero o una lavastoviglie. Il personale qualificato sarà lieto di assistervi nella scelta dei materiali e del modello più adatto alle vostre esigenze. Le cucine sono uniche, proprio come chi le sceglie. Per informazioni 0985 20 815.
1: Radio 1 Live. Festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio 1 dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio 1 Live. Per la pubblicità su Radio 1, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: One Radio. New Song, New Hit.

Digita www.radio1.it. www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

0: 14:59.
1: Radio One Giornale.
2: Buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Con Xi Jinping abbiamo concluso fantastici accordi commerciali. Lui è un grande leader dell'Air Force One che lo sta riportando in patria. Trump sta illustrando gli esiti della sua missione diplomatica in Cina tra i dossier più complessi. Quello di Taiwan ne abbiamo parlato a lungo, ha detto, spiegando che presto saranno prese decisioni sulla vendita di armi all'isola indipendentista. Da parte sua il presidente cinese si è detto convinto che i due paesi devono essere partner e non rivali, ma ha anche avvertito che proprio la questione Taiwan potrebbe creare pericolose tensioni. Invito di Trump a Xi a recarsi negli Stati Uniti il 24 settembre. Parziale convergenza tra i due leader sull'Iran, no all'atomica e riapertura di Hormuz, la posizione comune, e Trump ora apre 20 anni di stop al programma nucleare, potrebbero bastare. Pechino invece precisa che serve subito un cessate il fuoco permanente e offre la sua mediazione. Del summit dei BRICS a Nuova Delhi risponde il ministro degli esteri iraniano Araghchi: Teheran apprezza qualsiasi paese abbia la capacità di aiutare, in particolare la Cina. Sono in corso le operazioni di recupero della guardia costiera maldiviana dei corpi dei connazionali morti in un'escursione subacquea, recuperato quello di Monica Montefalcone, ricercatrice 51enne di Genova. Si cercano gli altri 4 in condizioni meteo e del mare ancora difficili. Il peggiore incidente subacqueo della nostra storia, riferiscono le autorità locali. L'ambasciata italiana a Colombo sta offrendo assistenza agli altri 20 italiani presenti alla stessa spedizione. Aperto un fascicolo della Procura di Roma, un 65enne Giancarlo Signor è stato trovato mummificato a Peschiera del Garda, nel Veronese. A quanto pare sarebbe morto da almeno un anno nella propria abitazione, che, riferiscono i media locali, era invasa di oggetti e versava in precarie condizioni igienico-sanitarie. A dare l'allarme ai proprietari, che non riuscivano a contattarlo per consegnargli nuove chiavi e ai quali continuava a pagare l'affitto tramite l'addebito diretto sul conto. La sindaca Gaiulli riferisce che non sono stati finora rintracciati parenti o altre persone vicine. Incombe il maltempo sulle semifinali degli internazionali d'Italia, che vedranno impegnati Luciano Darderi e Yannick Sinner. Il primo match, programmato per le 15:30, che mette di fronte l'italo argentino e il norvegese Ruud, potrebbe slittare a causa della pioggia, ma sembra ancor più a rischio l'incontro fissato alle 19 tra il nostro numero 1 al mondo e il russo Medvedev, perché intorno alle 20 le previsioni danno precipitazioni forti sulla capitale. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in Corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920 896, cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare. Avete voglia di gustare piatti fortemente legati alla tradizione calabrese? Allora il posto ideale è Trattoria Il Gallo Bianco, località Sant'Angelo a Scalea. Alla Trattoria Il Gallo Bianco, cucina ricca di sapore e di gustose sorprese che appagheranno il vostro palato, come i fusilli al sugo di capra, il pollo alla cacciatora, la porchetta e le polpette da assaporare in un ambiente unico e semplice, immerso nella campagna. Trattoria Il Gallo Bianco, solo prodotti freschi, dal sapore unico. Località Sant'Angelo a Scalea, telefono 373-5490-891 oppure 393-5791-566.
1: Ragazzi, con questa non entri.
2: Ma no, non vale.
1: Bravo, non vale.
3: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Ogni giovedì alle 17 su Radio 1, Timeless Music con Francesco Fratto. Un viaggio sonoro indimenticabile, in replica anche la domenica, sempre alle 17.
5: Radio 1. Radio 1. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
6: Radio One.
7: Radio One.

0: One.
1: La società agricola Valle Lao a Scalea, strada statale 18, nei pressi del fiume Lao, offre a tutti coloro che desiderano mangiare prodotti freschi e di stagione una vasta selezione di frutta e verdura a chilometro zero. Prodotti tipici calabresi realizzati nella propria azienda. La società agricola Valle Lao vi invita a visitare il nuovo reparto macelleria, fornito di carne proveniente dai propri allevamenti, assicurandovi una qualità maggiore del prodotto. La salumeria è fornita dei propri salumi artigianali. Inoltre si possono gustare piatti tipici calabresi. Società Agricola Valle Lao a Scalea, strada statale 18 nei pressi del fiume Lao. Telefono 327-2270-193. La qualità del chilometro zero al costo giusto nel posto giusto.
0: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913. One Radio. News.

digita www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

0: Avete bisogno di prodotti specifici per l'agricoltura o il giardinaggio? AgriGarden Ascalea è la risposta giusta. AgriGarden è fornito di tutto quello che vi serve ed offre le giuste soluzioni selezionando piante, fiori e articoli da giardinaggio di altissima qualità e dall'autenticità garantita. Inoltre, mangimi e concimi. Da AgriGarden, vendita di prodotti apistici, tutto l'occorrente per l'apicoltore hobbista e professionale. AgriGarden in località Sant'Angelo Ascalea. Telefono 0985 920280. Tutto ciò che può esservi di aiuto per la creazione e la cura del vostro spazio verde.
1: Radio One Live Festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One Live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: One Radio. New song, new hit.

0: La VMG a Scalea, nella zona industriale in contrada La Bruca, si occupa della vendita di carta e prodotti monouso all'ingrosso e al dettaglio, per ogni tipologia di attività e settore. Carta per alimenti, piatti e bicchieri. Scatole per pizze da trasporto, tovaglie, tovaglioli, articoli per ristoranti, pizzerie, bar e lidi balneari. Prodotti biocompostabili. Alla VMG vasta gamma di detergenti sgrassanti e sanificanti per aziende alimentari, cucine professionali, lavanderie, autolavaggi, uffici e strutture sanitarie. Consegna a domicilio. West Management Group, a Scalea, zona industriale in contrada La Bruca. Telefono 334-7124-042. Preventivi su richiesta.
1: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: One Radio. New song, new hit.

vita. www.radio1one.it www.radio1one.it Radio One stupisce sempre.

0: Radio One.
1: Sono le 16 e 2 minuti.
2: Radio One Giornale.
3: Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cislin. Il vertice a Pechino tra Trump e Xi Jinping si è chiuso con reciproche dichiarazioni cordiali, ma senza progressi significativi. Molti dei nodi restano irrisolti, compreso il sostegno militare statunitense a Taiwan. Ne abbiamo parlato a lungo con Xi. L'ultima cosa di cui abbiamo bisogno è una guerra a 9.500 miglia di distanza, ha detto Trump, parlando coi cronisti sull'Air Force One che lo sta riportando a Washington. Durante il bilaterale, il presidente cinese aveva avvertito che proprio la questione Taiwan potrebbe creare pericolose tensioni con gli Stati Uniti. E restano in stallo i negoziati tra Stati Uniti e Iran. Teheran chiede 5 condizioni preliminari per avviare i colloqui sul nucleare, la fine delle ostilità su tutti i fronti in Medio Oriente, la revoca delle sanzioni, lo sblocco dei beni iraniani congelati, risarcimenti per i danni di guerra e il riconoscimento della sovranità iraniana sullo stretto di Hormuz. Le indagini sull'omicidio probabilmente di matrice razzista avvenuto lo scorso sabato a Taranto, il 15enne che ha sferrato le coltellate mortali contro il bracciante 35enne Bakary Sako ha confessato. Il giovane si è detto dispiaciuto, dicendo di aver agito per paura che i suoi amici potessero subire un'aggressione. Sako, originario del Mali, lascia la moglie, un figlio e un altro bambino in arrivo. Il branco, 2 maggiorenni e 4 minorenni, lo avrebbe attaccato senza conoscerlo e senza motivo. Ieri presidio di centinaia di persone sul luogo dell'omicidio per dire no al razzismo e alla violenza. Dossieraggi illegali. La procura di Roma ha chiesto rinvio a giudizio per l'ex finanziere Pasquale Striano, l'ex sostituto procuratore Antonio Laudati e altre persone coinvolte nell'indagine sugli accessi abusivi ai sistemi informatici delle forze dell'ordine e della Direzione Nazionale Antimafia e sulla divulgazione di informazioni riservate, stralciata la posizione di un giornalista indagato. Nelle ricerche abusive diversi politici, inclusi i ministri Crosetto e Valditara, ma anche nel mondo dello sport, quali Gabriele Gravina e Massimiliano Allegri. MotoGP domenica in Catalogna, nelle prime libere miglior crono di Alex Marquez su Ducati, Gresini davanti all'aprile di Jorge Martin, finito sulle barriere a pochi minuti al termine della sessione, fortunatamente senza gravi conseguenze, solo un braccio dolorante. Terzo tempo di Gian Antonio, quinto il leader Iridato Bezzecchi, ed è tutto grazie dell'ascolto.

0: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in Corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920 0896, cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
1: Il Brigante, un marchio che è storia. Una storia costruita negli anni con grande passione, mettendo al primo posto sempre i propri clienti. Oggi il Brigante arreda le vostre case dalla A alla Z. Inoltre arreda anche il tuo bar, il tuo ristorante, il tuo hotel, il tuo B&B ed il tuo Lido. Abbiamo tutto per tutti. Visita lo showroom nella zona industriale a Praia a Mare, 4.000 metri quadri di esposizione. Telefono 0985 72008. Email dalbrigante@tiscalinet.it o www.dalbrigante.com. Scegli chi con la sua storia ti assicura prodotti e servizi affidabili e di qualità.
2: Mi dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
3: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.

0: Rendi più dolci i tuoi momenti nel modo più originale. Mary Lou, fragranti bontà pronte a stuzzicare il tuo palato. Sempre. Pasticceria, specialità dolci al cedro. Tutto fuso in un binomio di qualità e cortesia che fanno di Mary Lou una garanzia. Mary Lou, a Scalea, in via Tommaso Campanella 58. Info 0985 27 21 08. Mary Lou, addolcisciti la vita.
1: Radio One. Live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One, live, live, live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913. One day.
2: One dance.

0: Meteo One.
1: Un saluto agli amici di Radio One da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Nuova fase instabile legata all'ingresso di una saccatura nord-atlantica che sarà foriera di rovesci locali temporali, in particolar modo sui settori tirrenici e appenninici della Calabria. Quindi avremo condizioni via via perturbate nel corso del weekend, accompagnate anche da un generale calo delle temperature. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo come sempre a consultare l'app di Trebi Meteo.
2: Ascalea, ristorante Darì, nella suggestiva cornice del centro storico, in una location completamente rinnovata dal design elegante e ricercato. Il personale del ristorante Darì saprà consigliarvi i gustosi piatti proposti dallo chef. Oltre ai sapori della tipica cucina locale, semplice e prelibata, il pesce fresco è protagonista indiscusso. Il ristorante Darì vi aspetta nel centro storico di Scalea, Piazza Maggiore De Palma. Si consiglia la prenotazione 0985 91777. Presenti sui social.
3: La società agricola Valle Lao a Scalea, strada statale 18, nei pressi del fiume Lao, offre a tutti coloro che desiderano mangiare prodotti freschi e di stagione una vasta selezione di frutta e verdura a chilometro zero. Prodotti tipici calabresi realizzati nella propria azienda. La società agricola Valle Lao vi invita a visitare il nuovo reparto macelleria, fornito di carne proveniente dai propri allevamenti, assicurandovi una qualità maggiore del prodotto. La salumeria è fornita dei propri salumi artigianali. Inoltre si possono gustare piatti tipici calabresi. Società Agricola Valle Lao a Scalea, strada statale 18 nei pressi del fiume Lao. Telefono 327-2270-193. La qualità del chilometro zero al costo giusto nel posto giusto. Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920 0896, cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
4: Per la pubblicità su Radio One chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.

0: Regalati un nuovo spazio protetto dalle intemperie, da vivere tutto l'anno. Scopri le pergotende consigliate da Dakar Tenda, strutture motorizzate, ideali per il giardino o il bordo piscina. Dakar Tenda è specializzata nella produzione di tende da sole ed arredo paratempotest, tende per interni e a rullo, tende ermetiche, teloni in PVC e chiusure in cristal. Inoltre, realizza insegne luminose, zanzariere, veneziane, porte a soffietto, box doccia e infissi in alluminio. Preventivi gratuiti entro 24 ore. Ci trovi a Scalea, in Contrada Sant'Angelo, zona industriale, vecchia fornace. Per maggiori informazioni chiamalo 0985 42702 oppure al 331 819 8300.
1: Avete voglia di gustare piatti fortemente legati alla tradizione calabrese? Allora il posto ideale è Trattoria Il Gallo Bianco, località Sant'Angelo a Scalea. Alla Trattoria Il Gallo Bianco, cucina ricca di sapore e di gustose sorprese che appagheranno il vostro palato, come i fusilli al sugo di capra, il pollo alla cacciatora, la porchetta e le polpette da assaporare in un ambiente unico e semplice, immerso nella campagna. Trattoria Il Gallo Bianco, solo prodotti freschi, dal sapore unico. Località Sant'Angelo a Scalea, telefono 373-5490-891 oppure 393-5791-566.
2: Radio One, live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One, live, live, live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913. One day.
3: One dance.

0: Radio One.
1: Sono le 17.
2: Radio One Giornale.
3: Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cislin. Il vertice a Pechino tra Trump e Xi Jinping si è chiuso con reciproche dichiarazioni cordiali, ma senza progressi significativi. Molti dei nodi restano irrisolti, compreso il sostegno militare statunitense a Taiwan. Ne abbiamo parlato a lungo con Xi. L'ultima cosa di cui abbiamo bisogno è una guerra a 9.500 miglia di distanza, ha detto Trump, parlando coi cronisti sull'Air Force One che lo sta riportando a Washington. Durante il bilaterale, il presidente cinese aveva avvertito che proprio la questione Taiwan potrebbe creare pericolose tensioni con gli Stati Uniti. E restano in stallo i negoziati tra Stati Uniti e Iran. Teheran chiede 5 condizioni preliminari per avviare i colloqui sul nucleare, la fine delle ostilità su tutti i fronti in Medio Oriente, la revoca delle sanzioni, lo sblocco dei beni iraniani congelati, risarcimenti per i danni di guerra e il riconoscimento della sovranità iraniana sullo stretto di Hormuz. Le indagini sull'omicidio probabilmente di matrice razzista avvenuto lo scorso sabato a Taranto, il 15enne che ha sferrato le coltellate mortali contro il braccio 35enne Bakary Sacco ha confessato. Il giovane si è detto dispiaciuto, dicendo di aver agito per paura che i suoi amici potessero subire un'aggressione. Sacco, originario del Mali, lascia la moglie, un figlio e un altro bambino in arrivo. Il branco, 2 maggiorenni e 4 minorenni, lo avrebbe attaccato senza conoscerlo e senza motivo. Ieri presidio di centinaia di persone sul luogo dell'omicidio per dire no al razzismo e alla violenza. Dossieraggi illegali. La procura di Roma ha chiesto rinvio a giudizio per l'ex finanziere Pasquale Striano, l'ex sostituto procuratore Antonio Laudati e altre persone coinvolte nell'indagine sugli accessi abusivi ai sistemi informatici delle forze dell'ordine e della Direzione Nazionale Antimafia e sulla divulgazione di informazioni riservate, stralciata la posizione di un giornalista indagato. Nelle ricerche abusive diversi politici, inclusi i ministri Crosetto e Valditara, ma anche nel mondo dello sport, quali Gabriele Gravina e Massimiliano Allegri. MotoGP domenica in Catalogna, nelle prime libere miglior crono di Alex Marquez su Ducati, Gresini davanti all'aprile di Jorge Martin, finito sulle barriere a pochi minuti dal termine della sessione, fortunatamente senza gravi conseguenze, solo un braccio dolorante. Terzo tempo di Gian Antonio, quinto il leader iridato Bezzecchi, ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in Corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920 0896, cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
1: Avete bisogno di prodotti specifici per l'agricoltura o il giardinaggio? AgriGarden a Scalea è la risposta giusta. AgriGarden è fornito di tutto quello che vi serve ed offre le giuste soluzioni selezionando piante, fiori e articoli da giardinaggio di altissima qualità e dall'autenticità garantita. Inoltre, mangimi e concimi. Da AgriGarden, vendita di prodotti apistici, tutto l'occorrente per l'apicoltore hobbista e professionale. AgriGarden in località Sant'Angelo a Scalea. Telefono 0985 92 20280. Tutto ciò che può esservi di aiuto per la creazione e la cura del vostro spazio verde.
2: Signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
3: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Radio One, live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One, live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913. One Dance.

Anche in Calabria, a San Nicola Arcella, in località Profondiero, Arredo 4.0. Arredo 4.0 offre cucine componibili dei migliori marchi. Approfitta della promozione speciale in corso. In omaggio un piano cottura, un frigorifero o una lavastoviglie. Il personale qualificato sarà lieto di assistervi nella scelta dei materiali e del modello più adatto alle vostre esigenze. Le cucine sono uniche, proprio come chi le sceglie. Per informazioni 0985 20 815.

chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913. La classifica di Radio 1. Number 11.

0: Meteo One.
1: Un saluto agli amici di Radio One da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Nuova fase instabile legata all'ingresso di una saccatura nordatlantica che sarà foriera di rovesci locali temporali, in particolar modo sui settori tirrenici e appenninici della Calabria. Quindi avremo condizioni via via perturbate nel corso del weekend, accompagnate anche da un generale calo delle temperature. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo come sempre a consultare l'app di Trebi Meteo.
2: Scaleacase.it, il portale immobiliare di Scalea. Compra, vendi, affitta, basta un click. Questi sono gli annunci più interessanti della settimana.
3: Italis Casa propone a 280.000 euro. Villa indipendente su tre livelli di 330 metri quadri, in via Sandro Pertini. Soggiorno luminoso, due cucine, quattro camere da letto, due studi e due bagni. Garage doppio. Ampio giardino di circa 600 metri quadri. Villa realizzata con criteri antisismici. Per info dettagliate www.italiscasa.com. Immobiliare Maratea propone a 180.000 euro appartamento di 116 metri quadri nel centro storico. Grande sala da pranzo. Cucina con accesso diretto al giardino di circa 30 metri quadri. Camera matrimoniale. Cameretta. Due bagni. Primo piano all'interno di un palazzo storico. Per info dettagliate www.immobiliaremaratea.it. Riviera Italiana propone porzione di villetta bifamiliare con giardino in un parco recintato con ampi spazi verdi. Piano terra, ingresso indipendente. Ampio soggiorno con cucina a vista, tre camere da letto, due bagni finestrati. Posto auto assegnato e spazio privato adiacente. 800 metri dal mare, 1,5 km dal centro cittadino. Per info dettagliate www.calabriaimmobiliare.it.
2: Scaleacase.it, il portale immobiliare di Scalea. Gli annunci immobiliari più interessanti puoi ascoltarli qui su Radio One. Puoi vederli online su www.scaleacase.it.
4: La VMG a Scalea, nella zona industriale in contrada La Bruca, si occupa della vendita di carta e prodotti monouso all'ingrosso e al dettaglio, per ogni tipologia di attività e settore. Carta per alimenti, piatti e bicchieri. Scatole per pizze da trasporto, tovaglie, tovaglioli, articoli per ristoranti, pizzerie, bar e lidi balneari. Prodotti biocompostabili. Alla VMG, vasta gamma di detergenti sgrassanti e sanificanti per aziende alimentari, cucine professionali, lavanderie, autolavaggi, uffici e strutture sanitarie. Consegna a domicilio. West Management Group, a Scalea, zona industriale in contrada La Bruca. Telefono 334 7124 042. Preventivi su richiesta.
5: Il Brigante, un marchio che è storia. Una storia costruita negli anni con grande passione, mettendo al primo posto sempre i propri clienti. Oggi il Brigante arreda le vostre case dalla A alla Z. Inoltre arreda anche il tuo bar, il tuo ristorante, il tuo hotel, il tuo B&B ed il tuo Lido. Abbiamo tutto per tutti. Visita lo showroom nella zona industriale a Praia a Mare, 4.000 metri quadri di esposizione. Telefono 0985 72008. Email dalbrigante@tiscalinet.it o www.dalbrigante.com. Scegli chi con la sua storia ti assicura prodotti e servizi affidabili e di qualità.
6: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
7: La classifica di Radio One.
8: Number 7.
9: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui. L'avrei voluta comunque, comunque non c'ero. E poi sei morto in cantina sognando veleno e non si torna più. Che mania,

0: Rendi più dolci i tuoi momenti nel modo più originale. Mary Lou, fragranti bontà pronte a stuzzicare il tuo palato. Sempre. Pasticceria, specialità dolci al cedro. Tutto fuso in un binomio di qualità e cortesia che fanno di Mary Lou una garanzia. Mary Lou, a Scalea, in via Tommaso Campanella 58. Info 0985 27 21 08. Mary Lou. Addolcisciti la vita.
1: A Scalea, ristorante Tarì, nella suggestiva cornice del centro storico, in una location completamente rinnovata dal design elegante e ricercato. Il personale del ristorante Tarì saprà consigliarvi i gustosi piatti proposti dallo chef. Oltre ai sapori della tipica cucina locale, semplice e prelibata, il pesce fresco è protagonista indiscusso. Il ristorante Tarì vi aspetta nel centro storico di Scalea, Piazza Maggiore De Palma. Si consiglia la prenotazione 0985 91777. Presenti sui social.
2: Radio One Live Festival. Concerti. Eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One Live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
3: La classifica di Radio One.
4: Number 3. No matter what, you got.

0: Radio One.
1: Sono le 18 e 2 minuti.
2: Radio One Giornale.
3: Ancora bentrovati da Alessandro Cisili. Le conclusioni del vertice a Pechino tra Stati Uniti e Cina, entrambe le parti parlano di una nuova visione nella costruzione delle relazioni bilaterali, ma i progressi significativi annunciati restano tutti da verificare, a partire dal dossier Taiwan. Sulla vendita delle armi, il capo della Casa Bianca ha detto che deciderà nei prossimi giorni. Il presidente cinese ha avvertito che la questione potrebbe creare pericolose tensioni. Parziale convergenza sull'Iran, no all'atomica e riapertura di Hormuz, la comunità. Posizione. E il Cremlino fa sapere che anche il presidente Putin andrà in visita in Cina molto presto. Stamani l'omaggio dell'omologo ucraino Zelensky alle 24 vittime di un bombardamento che ha colpito un palazzo residenziale a Kiev, e il fuoco incrociato continua. Vi sarebbe almeno un morto in un raid russo su un'area industriale di Zaporizhia e almeno 4 le vittime per un analogo attacco ucraino a Rijan, a sud-est di Mosca. È in corso intanto uno scambio di numerosi prigionieri, a cui avrebbe lavorato anche il cardinale Zuppi, presidente della CEI. In condizioni meteo marine molto difficili proseguono nelle acque delle Maldive le operazioni di recupero dei sub italiani morti in un'escursione subacquea in una grotta a 50-60 metri di profondità. Finora recuperato solo il corpo di uno dei 5 connazionali della spedizione, facevano parte anche altri 20 italiani, sono provati ma stanno bene. Sulla vicenda ha intanto aperto un'inchiesta la procura di Roma. L'indagine sulla corruzione nella sanità siciliana, l'ex presidente regionale Totò Cuffaro patteggia con la GUP di Palermo Marfia una pena di 3 anni convertiti in lavori di pubblica utilità. Cessa così la sua detenzione domiciliare in corso da 5 mesi. Riconosciuti illeciti nella gestione di una gara bandita per un ospedale di Siracusa, a suo carico anche un risarcimento di 7.500 euro l'uno per il danno d'immagine subito dal nosocomio e dall'azienda sanitaria siracusana. Pallavolo femminile, debutto autoritario della nuova nazionale plasmata da Julio Velasco. Nel primo dei 5 test prima della Nations League a Biella, le azzurre hanno travolto 3-0 la Francia. Stasera si replica a Novara ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: One. Avete voglia di gustare piatti fortemente legati alla tradizione calabrese? Allora il posto ideale è Trattoria Il Gallo Bianco, località Sant'Angelo a Scalea. Alla Trattoria Il Gallo Bianco, cucina ricca di sapore e di gustose sorprese che appagheranno il vostro palato, come i fusilli al sugo di capra, il pollo alla cacciatora, la porchetta e le polpette da assaporare in un ambiente unico e semplice, immerso nella campagna. Trattoria Il Gallo Bianco, solo prodotti freschi, dal sapore unico. Località Sant'Angelo a Scalea, telefono 373-5490-891 oppure 393-5791-566.
1: Regalati un nuovo spazio protetto dalle intemperie, da vivere tutto l'anno. Scopri le pergotende consigliate da Dakar Tenda, strutture motorizzate, ideali per il giardino o il bordo piscina. Dakar Tenda è specializzata nella produzione di tende da sole ed arredo paratempotest, tende per interni a rullo, tende ermetiche, teloni in PVC e chiusure in cristal. Inoltre, realizza insegne luminose, zanzariere, veneziane, porte a soffietto, box doccia e infissi in alluminio. Preventivi gratuiti entro 24 ore. Ci trovi a Scalea, in Contrada Sant'Anna, zona industriale, vecchia fornace. Per maggiori informazioni chiamalo 0985 42702 oppure al 331 819 8300.
0: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in Corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920896. Cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
2: Ragazzi, con questa non entri.
3: Ma no, non vale.
2: Bravo, non vale.
4: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Sonorità avvolgenti ed eleganti
6: nel format più esclusivo dell'FM, Club Collection. Ogni sabato dalle 23 su Radio One, il DJ Ernesto Siriani seleziona per voi tutte le novità soulful, jacking, funk. Non perdere l'appuntamento. Entra anche tu nel nostro club.
5: Lasciati conquistare da Club Collection.
6: Club Collection,
5: tutta un'altra musica. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
7: Digita www.radio1one.it. www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Chiudi gli occhi, che note sono?
2: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
3: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
3: Un thriller emozionante.
5: Scordatelo, ho chiuso.
3: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
6: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
7: Io sono solo un accordatore.
3: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
10: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
13: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
14: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
15: Qual è il piano?
16: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
13: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
17: Troverò io la marmotta.
13: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in Corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920896. Cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare. La società agricola Valle Lao a Scalea, strada statale 18, nei pressi del fiume Lao, offre a tutti coloro che desiderano mangiare prodotti freschi e di stagione una vasta selezione di frutta e verdura a chilometro zero. Prodotti tipici calabresi realizzati nella propria azienda. La società agricola Valle Lao vi invita a visitare il nuovo reparto macelleria, fornito di carne proveniente dai propri allevamenti, assicurandovi una qualità maggiore del prodotto. La salumeria è fornita dei propri salumi artigianali. Inoltre si possono gustare piatti tipici calabresi. Società Agricola Valle Lao a Scalea, strada statale 18 nei pressi del fiume Lao. Telefono 327-2270-193. La qualità del chilometro zero al costo giusto nel posto giusto.
1: Il Brigante, un marchio che è storia. Una storia costruita negli anni con grande passione, mettendo al primo posto sempre i propri clienti. Oggi il Brigante arreda le vostre case dalla A alla Z. Inoltre arreda anche il tuo bar, il tuo ristorante, il tuo hotel, il tuo B&B ed il tuo Lido. Abbiamo tutto per tutti. Visita lo showroom nella zona industriale a Praia a Mare, 4.000 metri quadri di esposizione. Telefono 0985 72008. Email dalbrigante@tiscalinet.it o www.dalbrigante.com. Scegli chi con la sua storia ti assicura prodotti e servizi affidabili e di qualità.
2: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
3: One Radio. New song, new hit.

0: Meteo One.
1: Un saluto agli amici di Radio One da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Nuova fase instabile legata all'ingresso di una saccatura nordatlantica che sarà foriera di rovesci locali temporali, in particolar modo sui settori tirrenici e appenninici della Calabria. Quindi avremo condizioni via via perturbate nel corso del weekend, accompagnate anche da un generale calo delle temperature. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo come sempre a consultare l'app di Trebi Meteo.
2: Ascalea, ristorante Tarì, nella suggestiva cornice del centro storico, in una location completamente rinnovata dal design elegante e ricercato. Il personale del ristorante Tarì saprà consigliarvi i gustosi piatti proposti dallo chef. Oltre ai sapori della tipica cucina locale, semplice e prelibata, il pesce fresco è protagonista indiscusso. Il ristorante Tarì vi aspetta nel centro storico di Scalea, Piazza Maggiore De Palma. Si consiglia la prenotazione 0985 91777. Presenti sui social.
3: Avete bisogno di prodotti specifici per l'agricoltura o il giardinaggio? AgriGarden Ascalea è la risposta giusta. AgriGarden è fornito di tutto quello che vi serve ed offre le giuste soluzioni selezionando piante, fiori e articoli da giardinaggio di altissima qualità e dall'autenticità garantita. Inoltre, mangimi e concimi. Da AgriGarden, vendita di prodotti apistici, tutto l'occorrente per l'apicoltore hobbista e professionale. AgriGarden in località Sant'Angelo a Scalea. Telefono 0985 920280. Tutto ciò che può esservi di aiuto per la creazione e la cura del vostro spazio verde.

Radio One. Live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One, live, live, live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913. One Radio. New

0: Anche in Calabria, a San Nicola Arcella, in località Profondiero, Arredo 4.0. Arredo 4.0 offre cucine componibili dei migliori marchi. Approfitta della promozione speciale in corso. In omaggio un piano cottura, un frigorifero o una lavastoviglie. Il personale qualificato sarà lieto di assistervi nella scelta dei materiali e del modello più adatto alle vostre esigenze. Le cucine sono uniche, proprio come chi le sceglie. Per informazioni 0985 20 815.
1: Radio 1 Live Festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio 1 dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio 1 Live. Per la pubblicità su Radio 1 chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: One Radio. New song, new hit.

digita www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

0: Radio One.
1: Sono le 19 e un minuto.
2: Radio One Giornale.
3: Buonasera da Alessandro Cisilin. Sono state sospese a causa del maltempo la ricerca dei corpi dei sub italiani morti nelle Maldive in un'escursione subacquea di 50-60 metri, a riferirlo il ministro degli esteri Tajani. Il primo a essere recuperato sarebbe quello della guida Gianluca Benedetti e non della docente di ecologia marina Monica Monteleone, come riferito in precedenza. Della spedizione facevano parte anche altri 20 italiani assistiti dai nostri diplomatici. Non si sblocca lo stallo sullo stretto di Hormuz e sulle tensioni con l'Iran, neppure dopo il vertice tra Trump e Xi Jinping a Pechino. Qualche parziale convergenza tra i due: no all'atomica e riapertura dello stretto, la comune posizione dichiarata da entrambi. Il presidente americano apre anche a uno stop ventennale al programma nucleare iraniano. Per Trump, di ritorno negli Stati Uniti, anche una telefonata col cancelliere tedesco Merz, che aveva lanciato parole dure sull'operato della Casa Bianca.
4: L'economia.
3: Deluse dall'esito della bilaterale Trump-Xi, le borse europee girano in rosso e anche Wall Street va in negativo. Milano lascia sul terreno l'1,87%. Salgono ancora i prezzi degli energetici a New York, il WTI sale del 3,09% a $104.30 al barile, mentre il Brent europeo guadagna il 2,37% a $108.23. Su anche le quotazioni del gas, salgono un po' in tutta Europa i rendimenti dei titoli di Stato, lo spread italiano con quelli tedeschi torna a sfiorare quota 80. È trainata proprio dal caro energia l'inflazione. In aprile rialza la testa l'indice nazionale rileva l'Istat, registra una variazione dell'1,1% su base mensile e del 2,7% su base annua da più 1,7% di marzo. A pesare, come si diceva, i prezzi degli energetici e anche degli alimentari non lavorati. Per quanto riguarda il cosiddetto carrello della spesa, la variazione tendenziale sale da più 2,2% a più 2,3%, quello dei prodotti ad alta frequenza acquisto da più 3,1 a 4,2. E un nuovo campanello d'allarme arriva dalla BCE: la guerra in Medio Oriente grava sull'attività economica, i dati segnalano un indebolimento della crescita, mentre gli alti costi dell'energia incidono su redditi e consumo, mette in luce la Banca Centrale Europea nel suo bollettino economico. Le aspettative di inflazione a lungo termine rimangono saldamente ancorate, nota Francoforte, sebbene nel breve periodo siano aumentate in misura significativa. E sul fronte prezzi vede nero anche Confcommercio. Nel rapporto congiunturale di maggio, l'associazione degli imprenditori del commercio stima per il mese in corso un rialzo dello 0,5% mensile e del 3,4% sull'anno. Si tornerebbe così su valori simili al 2023. Crescita a rischio, l'allarme dell'associazione. Proclamato uno sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti del gruppo Electrolux per il 25 maggio, giorno dell'incontro convocato il Ministero delle Imprese e del Made in Italy con l'azienda. Lo ha deciso il coordinamento nazionale di FIM, FIOM e WILM. La multinazionale svedese ha annunciato un piano di ristrutturazione che prevede 1.700 esuberi, circa il 40% dei dipendenti italiani del gruppo, con la chiusura dello stabilimento di Cerreto Desio in provincia di Ancona. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: One.
1: Rendi più dolci i tuoi momenti nel modo più originale. Mary Lou, fragranti bontà pronte a stuzzicare il tuo palato. Sempre. Pasticceria, specialità dolci al cedro. Tutto fuso in un binomio di qualità e cortesia che fanno di Mary Lou una garanzia. Mary Lou, a Scalea, in via Tommaso Campanella 58. Info 0985 27 21 08. Mary Lou. Addolcisciti la vita.
2: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920896, cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
3: Mi dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
4: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale.
5: Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Sonorità avvolgenti ed eleganti
7: nel format più esclusivo dell'FM, Club Collection. Ogni sabato dalle 23 su Radio One, il DJ Ernesto Siriani seleziona per voi tutte le novità soulful, jacking, funk. Non perdere l'appuntamento, entra anche tu nel nostro club.
6: Lasciati conquistare da Club Collection.
7: Club Collection,
6: tutta un'altra musica. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
8: Radio One.
9: Radio One.

0: La VMG Ascalea, nella zona industriale in contrada La Bruca, si occupa della vendita di carta e prodotti monouso all'ingrosso e al dettaglio, per ogni tipologia di attività e settore. Carta per alimenti, piatti e bicchieri. Scatole per pizze da trasporto, tovaglie, tovaglioli, articoli per ristoranti, pizzerie, bar e lidi balneari. Prodotti biocompostabili. Alla VMG, vasta gamma di detergenti sgrassanti e sanificanti per aziende alimentari, cucine professionali, lavanderie, autolavaggi, uffici e strutture sanitarie. Consegna a domicilio. West Management Group, Ascalea, zona industriale in contrada La Bruca. Telefono 334 7124 042. Preventivi su richiesta.
1: Regalati un nuovo spazio protetto dalle intemperie, da vivere tutto l'anno. Scoprile per bevande consigliate da Dakar Tenda, strutture motorizzate, ideali per il giardino o il bordo piscina. Dakar Tenda è specializzata nella produzione di tende da sole e d'arredo paratempotest, tende per interni e a rullo, tende ermetiche, teloni in PVC e chiusure in cristal. Inoltre, realizza insegne luminose, zanzariere, veneziane, porte a soffietto, box doccia e infissi in alluminio. Preventivi gratuiti entro 24 ore. Ci trovi a Scalea, in contrada Sant'Anna. Zona industriale, vecchia fornace. Per maggiori informazioni chiamalo 0985 42702 oppure al 331 819 8300.
2: Per la pubblicità su Radio One chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
3: One Radio. New Song, New Hit.

digita www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

0: Meteo One.
1: Un saluto agli amici di Radio One da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Nuova fase instabile legata all'ingresso di una saccatura nord-atlantica che sarà foriera di rovesci e locali temporali, in particolar modo sui settori tirrenici e appenninici della Calabria. Quindi avremo condizioni via via perturbate nel corso del weekend, accompagnate anche da un generale calo delle temperature. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo come sempre a consultare l'app di Trebi Meteo.
2: Avete voglia di gustare piatti fortemente legati alla tradizione calabrese? Allora il posto ideale è Trattoria Il Gallo Bianco, località Sant'Angelo a Scalea. Alla Trattoria Il Gallo Bianco, cucina ricca di sapore e di gustose sorprese che appagheranno il vostro palato, come i fusilli al sugo di capra, il pollo alla cacciatora, la porchetta e le polpette da assaporare in un ambiente unico e semplice, immerso nella campagna. Trattoria Il Gallo Bianco, solo prodotti freschi, dal sapore unico. Località Sant'Angelo a Scalea, telefono 373-5490-891 oppure 393-5791-566.

0: gira.
1: Hey! DJ Marco Toto, ogni sabato alle 21 su Radio One.
2: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
3: One Radio. New song.

0: Ascalea, ristorante Tarì, nella suggestiva cornice del centro storico, in una location completamente rinnovata dal design elegante e ricercato. Il personale del ristorante Tarì saprà consigliarvi i gustosi piatti proposti dallo chef. Oltre ai sapori della tipica cucina locale, semplice e prelibata, il pesce fresco è protagonista indiscusso. Il ristorante Tarì vi aspetta nel centro storico di Scalea, Piazza Maggiore De Palma. Si consiglia la prenotazione 0985 91777. Presenti sui social.
1: Radio One Live Festival. Concerti. Eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One Live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: One Radio. New song, new hit.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

digita www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

0: Radio One.
1: Sono le 20 e un minuto.
2: Radio One Giornale.
3: Buonasera da Alessandro Cisilin. La tragedia nelle acque delle Maldive, con la morte di 5 italiani impegnati in un'immersione turistico-scientifica. Sentiamo Laura Supino.
4: L'unico corpo finora recuperato dalle acque dell'atollo Vauvu nelle Maldive sarebbe quello dell'istruttore guida della spedizione Gianluca Benedetti, 44enne padovano, e non, come si era inizialmente pensato, di Monica Montefalcone, 51 anni, docente di ecologia marina presso l'Università di Genova e grande esperta dell'habitat degli atolli dell'arcipelago. Con lei sarebbero ancora intrappolati in una grotta che scende fino a 60 metri di profondità anche la figlia 23enne Giorgia Sommacal, studentessa di ingegneria biomedica, Muriel Odenino, biologa ed ecologa marina, e Federico Gualtieri, 31 anni, appassionato di subacquea, allievo della Montefalcone. Per tutto il giorno i soccorritori hanno operato in condizioni meteo marine molto difficili per il maltempo e per la profondità delle operazioni, finché poco fa le ricerche non sono state sospese. Difficile capire cosa sia accaduto, se spingersi sino a 50-60 metri sia stato un errore, un azzardo, se possano esserci stati problemi nella miscela d'aria, se nella grotta sia accaduto qualcosa. Cercherà di capirlo anche la Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo d'indagine.
3: Le indagini sull'omicidio probabilmente di matrice razzista avvenuto lo scorso sabato a Taranto. Il 15enne che ha sferrato le coltellate mortali contro il bracciante 35enne Bakary Sako ha confessato. Il giovane si è detto dispiaciuto, dicendo di aver agito per paura che i suoi amici potessero subire un'aggressione. Sako, originario del Mali, lascia la moglie, un figlio e un altro bimbo in arrivo. Il branco, due maggiorenni e quattro minorenni, lo avrebbe attaccato senza conoscerlo e senza motivo. Presidio ieri di centinaia di persone per dire no al razzismo e alla violenza. Il Giro d'Italia mette in copertina Jonas Vingegaard. Sentiamo Jenny De Gaetano.
5: Non è un caso se l'extraterrestre del ciclismo Tadej Pogacar lo considera il miglior scalatore del mondo. Il Giro d'Italia comincia a salire, Jonas Vingegaard sente profumo di rosa. Troppo ghiotto guardare da vicino il Blockhaus, la cima della Maiella che circa 60 anni fa vide nascere la leggenda del cannibale, alias Eddy Merckx. E così il 29enne fuoriclasse danese, due volte re del Tour, una della Vuelta, si allaccia alle scarpette e griffa da par suo la settima tappa, la più lunga, con i suoi 245 chilometri, rifilando 1:05 a Giulio Pellizzari, l'altro grande favorito alla vittoria finale. Resta leader il portoghese Eulalio, oggi in ritardo al traguardo di quasi 3 minuti e adesso con 3:17 su Vingegaard, 4:28 sul marchigiano che domani gioca in casa, perché la carovana che parte da Chieti arriva a Fermo. Pensiamo prima a recuperare le parole del 22enne di San Severino Marche, che aggiunge: oggi ho sbagliato a seguire Vingegaard, Moi imparato per la prossima volta. L'ottava frazione, 156 chilometri complessivi, 1900 metri di dislivello, garantisce emozioni nel movimentato finale con tratti di pavè nelle strette vie cittadine.
3: Infine una notizia dal Foro Italico, niente da fare per Luciano Darderi, giunto in semifinale agli Internazionali d'Italia ma sconfitto oggi 6-1-6-1 dal norvegese Ruud. L'altra semifinale è tra il numero 1 Sinner e il russo Medvedev. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.

0: Signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
1: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.

0: Bentornati amici, bentornati, ci siamo di nuovo, è tornato Onda Calabra, anche quest'anno siamo riusciti con tante peripezie, devo dire, infatti, questo è un programma che ha ripreso un po' di rubriche che volevamo fare sempre assieme agli altri collaboratori che a poco vi svelerò, perché quest'anno ci sono delle grandi novità, devo dire. C'è un collaboratore fisso in regia che ancora non si vuole svelare, però fra un pochino ve lo dirò. Naturalmente anche il nostro Matteo Longo. Poi ragazzi, abbiamo addirittura una collaborazione con Stand Up Comedy Calabria quest'anno, quindi che dire, partiamo subito a bomba, prima puntata di Onda Calabra. Non poteva mancare fra i nostri ospiti, quest'anno addirittura ospite fisso ogni puntata, ci sarà il nostro Rocco Loria, che da assessore quasi sindaco è diventato ormai sindaco, ma le sue peripezie al telefono continuano. Quindi signore e signori, vediamo un po' il nostro amico Rocco Loria che cosa ha combinato questa volta.
1: Pronto?
2: No, io rispondo. Pronto? Aspetta. Pronto?
1: Istat?
2: Chi è?
1: Istat, buonasera.
2: È d'estate? Non ho capito, d'estate.
1: No, Istat, stiamo facendo. Sono responsabile dell'Istat. Mi sente?
2: Sì, sento, io capito che chi siete, che bodette, ditemi.
1: Stiamo rifacendo il censimento e stiamo facendo appunto delle telefonate a campione. Per sapere.
2: No, campione, avete sbagliato, sono il casino a cosa, palla io.
1: No, a campione nel senso a caso.
2: Ah, a caso, okay. giusto a me avete chiamato, dite che mi serve? Vi serve una cosa, ditemi.
1: No, che con calma.
2: Stavo mungendo le pecore, ha capito che voglio dire?
1: Allora, non so se lei ha sentito mai parlare del censimento, dobbiamo capire la popolazione com'è cambiata, se è aumentata o diminuita.
2: E che io dobbiamo non ne te posso raccontare io, che che mi ridi, che
1: no,
2: ma funziona.
1: No, ma lei...
2: Signore lei... Russo, cioè, per le parti mie, dite.
1: Sì, no, ma io le chiedo delle domande, non è che le chiedo... Cioè, quanti siete? Nucleo familiare? Nucleo?
2: Nucleo? No, se, quale nucleo? Io e mia moglie siamo, io moglie, ma è russa mia moglie.
1: Ah, quindi siete due.
2: Due,
1: la casa?
2: Due.
1: Quanti metri la casa?
2: Le misurare.
1: No, nel senso più o meno, quant'è, non lo sapete la casa?
2: La casa la... è quadrata, insomma, non è che normale. No,
1: ok, è una villetta, è un appartamento?
2: Una torre, è una torre.
1: Una torre, perfetto.
2: Io sono in campagna, capite? È una casa rurale.
1: Ah, rurale.
2: Lavoro?
1: Lavoro? Che,
2: io?
1: Occupazione?
2: Sì, sono occupato, sì.
1: Dico, anche sua moglie è occupata?
2: Non fa niente, la mattina alla sera, andava a cabunni in merda.
1: Oh, vabbè. Ok.
2: Io faccio un pecoraro, cioè le pecore, pecore, ha capito?
1: Residenza, dove risiede?
2: Dove si siede? Alla seggia. Quando...
1: No, lei dove risiede?
2: Dove qui... si siede? Alla seggia, a Tenerife, alla seggia.
1: No, l'indirizzo, via, ok.
2: L'indirizzo?
1: Via dei Mille, qua, com'è?
2: No, indirizzo Nerugnica, poi arrivano gente alla casa, la sera.
1: No, ma queste sono per la privacy, rimangono tra di noi, va bene. Arrivate a fine mese.
2: Come?
1: Arrivate a fine mese con lo stipendio?
2: Speriamo, manca se per te, insomma. Devo chiudere, che sta bene mia moglie.
1: Bene.
2: Devo
1: chiudere,
2: arrivederci.
1: Right about now, the funk soul.

0: Ed erano Fabrizio Natone e naturalmente Paolo Marra nella nostra telefonata che ci aleteranno quindi per ogni puntata. Ed ecco quindi la novità di quest'anno: ci sarà con noi, quindi nel cast si può dire, Antonio Salituro. Benvenuto Antonio.
1: Grazie Frankie, ciao.
0: Lui fa parte di Stand Up Comedy e quindi potevo non approfittare per un piccolo monologo iniziale con Antonio Salituro.
1: Grazie Frankie. Per questo primo monologo io vorrei parlarvi di follia, ok? Perché siamo sempre tutti più pazzi. Io ho la mia teoria, è perché il clima è sempre più pazzo. Cioè, avete visto quanti cazzo di cicloni ci sono stati in Calabria? Prendiamo quello più famoso, no? Il ciclone Harry, ha fatto un casino assurdo. Però io voglio dirvi pure una cosa forte oggi: il ciclone Harry ha fatto pure cose buone, ha fatto sparire un sacco di costruzioni abusive, no? Ma sono sparite così dal nulla, all'improvviso, cioè, infatti è stato rinominato il ciclone Harry Potter, no? Ma a parte gli scherzi, cioè io dico ciclone Harry, insomma, ok, gente ha perso cose, non ha fatto sparire i coglioni il ciclone Harry, eh? No, per esempio uno a Crotone si è buttato a mare con la tempesta, no? Però io ha fatto pure un video su Facebook, cioè, a me non mi sorprende, perché sinceramente ormai in Calabria la gente fa qualunque cosa per prendere la 104, no? Però insomma, purtroppo, insomma, con certi soggetti non basta l'allerta meteo, ci vuole un meteorite, eh? E purtroppo è così. Mo, i pazzi non ci sono solo in Calabria, eh? I pazzi non ci sono solo in Calabria, pensate agli americani, no? Gli americani stanno proprio fuori. Per dirne una, gli americani si incazzano, si chiudono le scuole quando c'è l'allerta meteo, dicono che non sanno dove andare a sparare. Veramente sono pazzi, poi non ci meravigliamo, sono guidati da Donald Trump, insomma, quello sta fuori con un balcone. E cioè, avete visto, Trump vuole comprare mezzo mondo, mo l'ultima avete sentito che vuole comprare pure la Calabria, dice che gli ricorda il Far West. Ma vabbè, questa l'ho inventata, però mai dire mai con quel pazzo.
0: Grazie Antonio, quindi rimani con noi perché naturalmente lui poi farà parte anche di un'altra rubrica che presenteremo subito dopo, a brevissimo, subito dopo il mashup del nostro Mario e qualche consiglio per gli acquisti.
2: But when I just got here I was just a bit like I don't want to be here anymore.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Chiudi gli occhi, che note sono?
3: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
4: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
4: Un thriller emozionante.
6: Scordatelo, ho chiuso.
4: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
4: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
11: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: One Radio. New song, new hit.

0: bentornati in studio, sempre qui alla prima puntata della nuova stagione di Onda Calabra. Con me quindi Mario Marra e Antonio Salituro.
1: Ciao, ciao a tutti.
2: Ciao, ciao, ciao.
0: Per questa quindi prima puntata della rubrica Notizie dal Mondo.
2: Dal mondo folle.
3: Questa è una sigla.
0: Allora non ce l'avevamo una sigletta migliore, no?
3: Questi sono i mezzi, su questi.
0: Va bene, allora ragazzi, dai, vediamo un po' le notizie dal mondo di oggi, quali sono?
4: Palermo, ripresi dalle telecamere mentre buttano rifiuti per strada.
3: Vabbò, dai, dovrebbero vergognarsi, questi spioni di merda. E che siamo un grande fratello, dai.
1: Guarda, ti dico solo una cosa, Antonio, in Calabria non sarebbe successo, sai perché? Molto probabilmente dovevi accusare tuo cugino,
3: capito? È vero. Mai dire mai.
0: Ragazzi, cioè veramente, ripresi dalle telecamere mentre buttano rifiuti per strada, cioè è una vergogna, un po' come...
1: Vabbè, questo insomma a Palermo abbiamo detto, perché poi a Catania invece, cioè in senso... Sì, secondo me a Catania insomma sono stati più furbi, ma di brutto, perché un uomo addestra il suo cane a buttare rifiuti per strada per non essere ripreso dalle telecamere, ragazzi.
3: C'è stato l'upgrade, tipo, hanno fatto l'aggiornamento. Ma almeno io spero che i carabinieri l'hanno beccato e gli hanno fatto una multa al cane, no? E che ti aspetti di carabinieri? Cioè, no? Chiro è.
1: Vabbè, sentite questa comunque. In Cina, qua ci spostiamo.
3: Ma la Sicilia
1: è
3: la Cina.
1: La Sicilia è la Cina, è un viaggio stratosferico. Comunque, una startup lancia app che ti chiede se sei vivo. L'app manda una notifica a parenti o amici se non confermi di essere vivo.
3: Come? No, ma io l'ho sentita, è vera.
0: Dentro
3: è vera questa
0: quanto?
3: Qua.
0: Scusate.
3: Quello è da capire, la tempistica. Però secondo me è utile per chi vive da solo, pensateci, no? Io per esempio la farei usare a mio nonno, così so subito quando mettono nel freezer, appena mora subito, perché io vorrei la sua pensione, perché la mia col cazzo che la vedo.
1: Esatto. Anche questo è vero, sì, però immaginatevi quanti nipoti che tipo gli arriva la notifica, pensano che è un buono sconto, no, caspita, è morto nonno.
3: Vai, corri, mettilo in frigo.
1: Continuo io, sempre
0: sì,
1: con
0: sì,
1: la,
0: sì,
1: no,
0: sì.
1: Vabbè, perché a Pordenone ragazzi,
0: ci avviciniamo quindi
1: più o meno dai, no, cioè non è che siamo proprio,
3: ma allora in Italia sì, confermi,
1: okay. No, la latitudine più o meno è quella. Vabbè, comunque un nero in un bar tenta di picchiare un bianco solo perché aveva ordinato un negroni.
3: Bellissima questa davvero, cioè infatti no, poi meno male che c'era la barista che gli ha spiegato al nero che voleva dire negroni, e per scusarsi ho pure offerto un amaro Montenegro. È meglio di niente.
1: Io questa la usavo pure, ma più sporca, il Montenegro.
0: No, dai, che siamo sempre in fascia protetta, ragazzi.
3: Questa facciamo finta. Beep, ci mettiamo un beep poi.
1: Questa era forte, me l'avete chiamata, ragazzi. Io l'ho fatta. Comunque, raga, ve ne do un'altra. Uno studio ha scoperto che il cervello arriva alla maturità a 32 anni.
0: Come? A 32 anni non si rende conto che è adulto.
3: Ho capito perché mio cugino ci ha messo così tanto a diplomarsi. È più ritardato di Trenitalia.
1: Praticamente, Antonio, questa è una pubertà infinita.
3: Sì, diciamo,
1: infinita.
3: Sì,
1: sì, sì, ma tu pensi che però a sta gente gli abbiamo dato il diritto al voto fino a ieri.
0: Pure a tuo cugino.
3: Sì, sì, sì, anche lui. Disegnava i migliori peni sulle schede elettorali. È famoso. un artista.
1: Vabbè, ognuno c'ha insomma i cugini che
3: si merita. Che si merita.
1: Comunque, sempre lo stesso studio dice che il cervello va in pensione a 66, raga.
3: Ok. Quindi andiamo a trovare un lavoro che dove non serve il cervello.
1: Quale sarebbe?
3: OnlyFans.
1: Ma scusa, perché no, aspetta un attimo. No, vedi che per OnlyFans il cervello ci vuole.
3: Ma secondo me si ragiona coi piedi, principalmente, no?
1: Beh, questo è stato buono. In effetti, cioè, insomma, no? Ma a proposito, hai visto che è morto il fondatore di OnlyFans?
3: Sì, se n'è andato con le foto dei piedi in avanti. so, brutta questa, brutta, brutta, brutta. Però mo io mi ha fatto venire in mente, mo a parte di scherzi.
4: Voglio dire, insomma, è in linea
3: ci
4: con,
3: sta,
4: con
3: ci
4: il
3: sta,
4: programma.
3: Ci può stare, ci può stare, poverino. Si è fatti i soldi, però purtroppo non se l'è goduti tantissimo. Mo, però, ma avete sentito lo studio sugli fans? Dei ricercatori hanno scoperto che i piedi delle donne non sono fatti per la frizione. Non so se avete sentito. No. È così, sembra così. Ma...
4: va bene, ragazzi. Questo è il primo blocco di
0: le notizie di oggi, diciamo. Meno male, si chiamava notizie dal mondo, non avevo ben seguito la rubrica.
3: Abbiamo girato un bel mondo, diciamo.
4: Sono sempre in news of the world.
0: Un po' strano, un po' strano. Comunque, va bene, ragazzi. Noi adesso naturalmente mandiamo un po' di musica. Ringraziamo Antonio Salituro e Mario Marra. Come mandi? Siamo alla radio, che dobbiamo mandare? Che succede? Una news?
4: Ma che news? Allora, mo c'è la rubrica dove inizia lo spiegone.
0: Lo spiegone?
4: Certo, perché ti devi. Ti devi subire prima lo spiegone del prossimo mashup.
0: Ma no, che cambia canale la gente,
4: no,
0: che
4: non hai capito, perché io qua no, è un discorso lungo, perché ho pigliato praticamente tre tracce, raga. Ma è dura, avete tempo però.
0: No,
3: insomma,
4: dipende. Vabbè,
3: ci siamo emozionati qua. Ci siamo emozionati,
4: è caduto tutto.
0: Sì, vai, musica, musica.

0: abbiamo qui in studio bar Matteo Longo.
1: Ciao a tutti, benvenuti in questo pazzo programma, o programma pazzo, ancora dobbiamo capirlo.
2: Ciao a tutti, ha dato la mano.
3: Perché mi ha visto la radio.
2: Ciao,
3: passate qui.
2: Sì, però se dobbiamo dire una cosa, che siamo alla radio, però siamo in un pub.
3: Ah, un pub, sì.
2: Sì, siamo in vetrina, si vede tutto.
3: Sì.
2: Quindi se passate, molto probabilmente...
3: Purtroppo ci vedete.
2: Ci vedete davanti al biliardo, stiamo registrando...
0: Stiamo registrando su un biliardo, raga, quindi.
2: Vabbè, però perché la rubrica appunto si chiama
3: biliardo.
2: Non si chiama biliardo. Ah, no, no, stavo dicendo che lui mi doveva dare, cioè funziona così, no? Che io dico la rubrica si chiama e Mario risponde di solito. Però ci sei pure tu adesso, quindi la prima puntata poi in un attimo ingraniamo.
3: Vabbè, guarda che c'è il biliardo.
2: Il biliardo c'è, però la prima puntata.
3: Io non è che posso fondamentale la cosa.
2: Ricapitoliamo così tutti quanti. Sì, ricordo anche chi si è collegato adesso, stiamo partendo con questo programma che si chiama Onda Calabra, la seconda edizione.
3: Onda
2: che
3: abbiamo Calabra, fatto. Seconda edizione, quel esatto. Programma l'anno scorso che ha avuto molto
2: Bravissimo.
3: Successo con tutti quei personaggi strani. Ok, esatto. Siamo qui quindi. Okay.
2: Esatto, e siamo andati a chiappare proprio a Matteo.
0: Okay. come fa questo programma senza Matteo?
2: Esatto, esatto. E quindi,
3: due cose non posso mancare in questo programma, il biliardo e Matteo.
2: Il biliardo e Matteo, bravissimo. Quindi rubrica quindi che abbiamo fatto per, insieme a Matteo, che si chiama
0: Interviste da bar.
2: Lo dovevi dire tu, ma c'è scritto come boh.
3: Allora, qui ci sono delle interviste.
2: Quindi
3: perché io passavo casualmente da qui, non è che ora sto scoprendo che cosa è questo programma.
2: Io dico che l'editore questa puntata ci fa fare e poi non ce ne fa fare
3: perché
2: più.
3: Perché poi anche c'è anche un editore che potrebbe promuovere questo programma radiofonico.
2: Ok. In poche parole che abbiamo fatto. Okay, Mario, lo vuoi spiegare tu? Guarda, qua c'è proprio il gobbo, tu puoi leggere tutto quello che c'è scritto e non ti puoi sbagliare, lo vuoi fare.
3: Il gobbo, quindi non manca niente, biliardi, gobbi, tutto.
2: Quello di Notre Dame, cioè.
0: Vai col contributo!
2: Allora, stiamo vedendo sempre più cambiamenti climatici e quindi ci tocca pensare che le nostre abitudini ben presto possono cambiare. Lei pensa che ci potremmo attrezzare con la barca o saremmo addirittura sommersi come Atlantide da queste parti?
4: Io penso che ci possiamo attrezzare con la barca.
2: E quindi risolviamo così?
4: Certo, come vuole risolvere?
2: Okay, no, era
0: tipo
2: giusto
0: Venezia, una domanda. Tipo Venezia,
2: tipo Venezia con quindi la gondola addirittura.
4: Sì, tipo Venezia, no? Perché Venezia può e noi no? Ci attrezziamo con le gondole e andiamo a lavorare e facciamo tutto quello che dobbiamo fare con le gondole.
2: Ma lei che cosa ne pensa? Come vede qui nel futuro, fra 50 anni, ci sarà qualche problema?
5: Anni. Dici che arriveremo ancora a 50 anni? Se andiamo avanti di questo passo non arriveremo anche a 5 anni.
2: Ah, dico per il clima direttamente, così.
5: Il clima, certo, non lo vedi che sta succedendo? Lo vediamo tutti, no?
2: Diciamo che...
0: Quindi tecnicamente qua potremmo essere allagati. No, non lo so, è una domanda che io faccio.
5: Non proprio
0: prima...
5: allagati tutti, ma qualcuno sì.
0: Qualcuno sì, eh?
5: Qualcuno sì.
0: Qualcuno sì, insomma. E gli edifici a Scalea? Tipo una Venezia eventuale?

0: già morto.
1: Che cosa?
2: Siamo già morti.
3: No, sì, se uno abita al secondo piano non è che muore, cioè nel senso vede gli altri un po' nuotare, però lui se la cava. Quindi dopo che... cioè tu che faresti?
2: Niente, aspetto la morte.
3: Ah, così, tipo, se finisci le risorse e dopo... tipo, cioè sono molto esaustive queste come risposte. Ok, perfetto, era quello che mi serviva.
4: Raga, è riuscito a farsi mandare a fanculo per questa volta, è una roba incredibile. Frankie, sei un grande. Ma come ci riesci? Comunque vi vorrei far notare che insomma c'è gente che aspetta solo la morte, arrivati a questo punto. Scenari un attimo un po' inquietanti, perché
1: è un momento anche importante,
0: sì, sì, il clima.
4: No, raga, ma quello che vi vorrei chiedere io, come facciamo per le licenze delle gondole?
1: Lì c'è un problema col demanio, il deposito.
4: Non parla di problemi col demanio in questo periodo in Calabria, perché guarda, con la Bolkestein potrebbe tocchiamo argomenti un po' delicati, non
1: abbiamo,
4: lo so,
1: ma abbiamo spiaggia, ma dove le mettiamo le gondole?
3: Ma quindi, scusate ragazzi, cioè il finale, cioè l'epilogo che abbiamo sentito, cioè lo vogliamo un attimo commentare proprio?
1: Sì, io penso che è una considerazione dell'uomo. Mi diceva il proprietario del biliardo,
3: sì,
1: che le gondole si potrebbero parcheggiare in fronte al pub qui del biliardo, perché c'è un canale.
3: Canal biliardo.
1: Canal biliardo.
4: Canal biliardo. Questo è canale Tinello.
1: Diciamo, Tinello.
4: Ok. Allora, no, il discorso è serio, perché il problema delle gondole è che poi il parcheggio lo pagano o no? Perché potremmo fare le strisce. Come le fai a fare le strisce però? Su un fiume.
3: Ragazzi, sono problemi seri questi qua.
1: Mi stavo parlando anche perché stiamo parlando di clima. Strisce in aria, scie chimiche, potremmo fare una scia ogni gondola lascia una scia.
3: L'abbiamo chiamato proprio apposta perché è un complottista.

0: il locale è vivo, il locale è vivo, il locale è vivo, il biliardo prende vita,
1: Certo, certo, perché siamo realmente in un bar, perché essendo degli scappati di casa, noi pratichiamo solo bar.
0: Solo bar.
2: Anche perché si credo, la fauna dei bar secondo me è quella
0: ma
2: più
0: come
2: corposa,
0: me è andata tutto bene
2: la soddisfazione.
0: Sì,
1: però, no, comunque vi volevo porre un quesito serio sulla questione, perché noi effettivamente abbiamo chiesto del cambiamento climatico e sicuramente ecco tutta diciamocelo, la Terra ha subito di tutto, inversione dei poli, i dinosauri si sono estinti con i meteoriti, cioè nel senso c'è stato il periodo in cui era infuocata, in cui era gelata.
2: Ma perché non conosciamo le gondole? Perché se i dinosauri avessero avuto le gondole...
1: con voi non si può parlare seriamente.
0: No, infatti, vai, facciamo no, musica, perché, no, manda la musica,
1: ma
0: vai.
1: Mi
2: avete chiamato come esperto in materia e commentare ciò che viene detto dal popolo, dal pueblo.
0: Sì, sì, ma no. Questa è l'ultima puntata che facciamo.
2: Come l'ultima puntata? Ma mi avete appena chiamato, mi avete fatto scomodare su un biliardo.
0: Musica!
2: Stiamo cercando di trattare.

0: Finalmente, quindi abbiamo finito, Mario, eh?
1: Ma no, veramente?
0: Vabbè, tutti abbiamo fatto le interviste, Matteo c'è, quindi c'è anche Antonio Salituro.
1: Sì, ma guarda che manca.
0: Sì, è vero, cioè la telefonata di Paolo Marra a Roccoloria e poi...
1: Sì,
0: pure l'introduzione mia a posto, quindi io posso andare a casa.
1: Babbo, stai facendo tutto tu.
0: Ma perché, scusa, che cosa, ci manca qualcosa?
1: Babbo, non ci hai capito niente.
0: Ci vediamo alla prossima puntata, non ti preoccupare, dai, buonanotte.

0: Radio One.
1: Sono le 21 e 9 minuti.
0: Digita www.radio1one.it. www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

0: Radio 1.
1: Radio 1.
2: Radio 1.
3: Pronto?

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

pubblicità. www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

0: digita www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una via.

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

0: Radio One. Radio One.
1: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo, eternamente sarei condannato a una folle bugia.

vita. www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

digita www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

digita www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

0: Radio One.
1: È mezzanotte e 5 minuti.
2: Attenzione, attenzione.
3: 5 secondi al collegamento.
2: 4, 3, 2, 1, 0. Ignition.
0: Radio One. Global Dance Radio.
4: Insieme, insieme, insieme. Amigos, amigos, amigos.
5: Relax your mind.

0: Radio One, Global Dance Radio.
1: Insieme, amigos.

0: Radio One Global Dance Radio.
1: Insieme, insieme, insieme. Amigos, amigos, amigos.
2: Relax your mind.